0: poi ti ritrovi in mezzo a tanta gente che come te ci fa le stesse identiche domande. Gente sconosciuta eppure così vicina, a volte troppo vicina, che sembra lo stesso filo passare dalla stessa cruna. Che fingiamo l'allegria, fingiamo il dolore, fingiamo di sapere, mastichiamo parole. E mentre la bocca parla e dice, lo spirito sfrega il cuore e fa battere il piede a tempo su questa superficie. Che il problema è chiaro, non è fare ciò che si vuole, la questione è gestire tutto quello che abbiamo imparato a conquistare. Senza sapere davvero quando, davvero come, ma sapendo che è così che l'anima, l'anima si muove. Oh anima, oh anima, ehi, anima. Oh anima, come aquila, vola libera.
1: Magari facciamo finta che sia tutto un gioco, che dentro questo gioco non perde mai nessuno, che il gioco

E se stiamo sognando, almeno avremo sognato bene, senza farci del male, senza sputi e pugnali, senza vendette piantate a freddo sulle nostre povere schiene.

senza sapere davvero quanto, davvero come, ma sicuri che è così che l'anima

anima, oh anima, ehi, anima, oh anima, come aquila, vola libera.

Voglio guadagnarmi da vivere, ma non vivere per il guadagno. Voglio piangere, ma da ridere, coltivare le piante col pianto. E tu prima di uscire la sera ti guardi l'oroscopo, non si sa mai. Ma per strada hai finto di non avermi visto, ma dai.

fiore già sbocciato dal cemento. Qualche guerra è combattuta senza un senso. Io ci credo alla parola sentimento, ma c'è mentire dentro. Chi ci sarà?

pezzi dopo sei andato al cinema. Ridevi per quel film che ancora in streaming non c'è. L'attrice era una donna molto bella ma cinica. Ridevi perché killer ti sentivi anche te. Ma se il mondo cade ti vesti di lenzuola, cerchi il tuo perché. Ti ho amata perché sapevi anche essere fragile.

se tu fossi qui sarebbe un'altra canzone, tutt'altro drink, di gradazione inferiore. Se tu fossi qui sarebbe bello l'amore, se tu fossi qui scoprire.

Rendi chiaro quel che hai. La paura li terrà, ti fa.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro. Credere nel
0: futuro. Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto chiara.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Non ho capito, ripeterei le parti che non ho mai imparato. Non è vero che mi sta bene quello che ho fatto fino adesso. Andrebbe certo meglio se riavvolgessi il nastro. Andrei a cercare cose che ho perduto. Cancellerei le volte che ho mentito. Doppierei le frasi che ho sbagliato.

I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai? Li

0: Ti ha tradita quel bacio, lì ti ho sentita mia, era solo la mia fantasia.
1: Questo è Vincenzo, mio cugino, vedi? Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
2: Lì non ne sentiamo tante storie così. Per fortuna alcune hanno lieto fine.
1: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
2: Noi possiamo aiutarvi.
1: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

di estetista, pur essendo sprovvisto della prevista autorizzazione. In particolare, vengono offerti trattamenti di depilazione del viso mediante la tecnica del filo arabo e cerette, per i quali sono stati rinvenuti usati uno scaldacera professionale e trucchetti di filo. Il servizio veniva peraltro eseguito da un operatore sprovvisto di qualsiasi attestato di abilitazione professionale e in assenza di un responsabile tecnico che giungeva sul posto soltanto al controllo inoltrato. In seguito alla segnalazione inviata dai carabinieri del NAS, l'ufficio SUAP del comune ha disposto la sospensione immediata dell'attività. Il secondo intervento, che rientra nelle verifiche della cosiddetta strategia estate tranquilla, ha preso il via da un sopralluogo svolto ai carabinieri del NAS presso un bar. Durante il controllo, finalizzato a verificare il rispetto della normativa igienico-sanitaria, i carabinieri hanno riscontrato gravi dissesti statici e strutturali alle pareti e alla pavimentazione dei locali, tali per cui hanno richiesto un intervento immediato dell'ufficio tecnico comunale per una verifica approfondita. L'esame congiunto ha confermato un gravissimo quadro di dissesto edilizio dell'immobile, caratterizzato da diffuse fessurazioni nelle murature portanti, inclinazioni ed evidenti avvallamenti della pavimentazione, sintomi di cedimento del terreno sottostante che metterebbe a rischio la pubblica e privata incolumità. Data la gravità delle lesioni ed il concreto pericolo per la sicurezza, il sindaco ha emanato un'ordinanza urgente con cui è stata dichiarata l'immediata inagibilità dell'intero immobile, disponendone lo sgombero e il divieto di accesso. Lo sportello SUAP ha decretato la sospensione cautelare d'urgenza dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, la cui riapertura rimarrà subordinata al completo consolidamento della struttura ed al ripristino delle condizioni di sicurezza. Momenti di tensione lo scorso pomeriggio a Gaeta, dove a causa del vento che soffiava molto forte sono cadute alcune piante nella parte superiore della scalinata in prossimità dell'arco che collega la zona dell'ex ospedale di Riegro con la scalinata dei Cappuccini. La vegetazione ha invaso completamente il percorso. Per fortuna, al momento del crollo non stava passando nessuno in quella zona. È restata tuttavia la preoccupazione per quello che sarebbe potuto accadere. Sopra la scalinata, infatti, ci sono ancora altre piante e rami che potrebbero dopo il crollo improvviso degli arbusti, la scalinata è risultata non percorribile a causa delle piante e dei rami che occupavano il passaggio. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operai del comune per la rimozione della vegetazione caduta lungo la scalinata e per la messa in sicurezza dell'intera area. Sono state disposte una bonifica di luoghi e un attento esame della situazione legata alla presenza di piante radicate debolmente che potrebbero determinare rischi nel caso di condizioni meteo avverse e di venti fortissimi lungo la scalinata e nell'intera zona circostante, piuttosto frequentata. Le forti raffiche di vento dello scorso pomeriggio hanno provocato inoltre cadute di rami spezzati in strada in alcuni punti della città e danni a tende, tettoie ed imbarcazioni anche in altre località della costa e dell'entroterra del Sud Pontino, ma in generale la situazione è stata sotto controllo anche per la durata fortunatamente breve dell'uragano di vento che ha imperversato per oltre un paio d'ore nel territorio, mettendo a rischio anche alcuni eventi spettacolari della serata, che però si sono svolti regolarmente. Il Comune di Formia compie un passo decisivo nel rafforzamento della rete dei servizi dedicati alle persone con disabilità, con l'approvazione dell'avviso pubblico per l'ammissione alla struttura comunale a ciclo semi-residenziale Formiabili. Prende ufficialmente il via la fase di accesso ad un servizio pensato nell'ambito del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato previsto dalla normativa nazionale. Il nuovo centro nasce per offrire un sostegno qualificato alle persone con disabilità, le cui esigenze assistenziali e sociali non possono essere soddisfatte esclusivamente attraverso il contesto familiare o i servizi domiciliari, favorendo percorsi di autonomia, socializzazione e partecipazione attiva alla vita della comunità. L'amministrazione comunale ha sviluppato il progetto attraverso un percorso amministrativo avviato fin nel 2024, culminato con la istituzione del centro Formiabili, l'autorizzazione al funzionamento della struttura e l'affidamento della gestione tramite procedura ad evidenza pubblica. La struttura, ospitata presso la Casa Giusta e località Quadraversa, dispone di spazi progettati per favorire l'inclusione, la socializzazione e lo svolgimento di attività educative e assistenziali, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa regionale. È autorizzata ad accogliere fino a 30
30 utenti. L'apertura dell'avviso, ha sottolineato il sindaco Gianluca Taddeo, rappresenta un momento importante per la nostra comunità. Dietro questo risultato c'è un lavoro amministrativo lungo e rigoroso che oggi si traduce in un'opportunità concreta per tante famiglie. Formia Abili non è soltanto una

0: La struttura, ma una pluralità di servizi che pongono al centro la dignità della persona, il diritto all'inclusione e la possibilità di costruire percorsi di autonomia all'interno della propria comunità. Soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore alle politiche sociali Alessia Buco, che ha sottolineato il valore sociale dell'iniziativa. Con questo avviso ha affermato: passiamo dalla programmazione alla operatività. Il nostro obiettivo è garantire un servizio accessibile, qualificato e costruito sui bisogni e sulle potenzialità delle persone, nel pieno rispetto del progetto di vita previsto dalla normativa. Il centro sarà un luogo di crescita, relazione e sviluppo delle autonomie personali, ma anche un importante punto di riferimento per le famiglie, che potranno contare su un sostegno professionale e continuativo. L'amministrazione comunale evidenzia come l'accesso al servizio avverrà attraverso un avviso pubblico, secondo criteri definiti e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. Con l'apertura delle domande, Formia aggiunge così un tassello significativo e concreto al sistema locale dei servizi sociali, rafforzando un modello che punta sulla inclusione, sulla personalizzazione degli interventi e sulla qualità della presa in carico delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Condizionatori fuori uso, finestre che non possono essere aperte, temperature elevate. Questa è la situazione denunciata dal consigliere comunale del Partito Democratico di Gaeta, Emiliano Scinicariello, per quanto riguarda la situazione negli uffici giudici di pace di Gaeta, struttura ospitata in locali di proprietà comunale a Calegna. Secondo quanto riferito dal consigliere del PD, le condizioni ambientali avrebbero già avuto ripercussioni sull'attività giudiziaria. Diverse udienze sarebbero state interrotte e altre rinviate a dicembre, proprio a causa del disagio provocato dalle alte temperature. A rendere più complicata la situazione ci sarebbe anche la impossibilità di garantire un adeguato ricambio d'aria. Alcune finestre, sempre secondo la denuncia del consigliere del PD, sarebbero rotte e ricoperte di escrementi di piccioni, rendendone di fatto difficile l'apertura. Il problema, sottolinea Scinicariello, non riguarderebbe soltanto il comfort di chi lavora o frequenta gli uffici giudiziari, ma anche la sicurezza e la salute dei lavoratori. Nelle ordinanze con cui sono state rinviate alcune udienze viene infatti richiamato il rischio che temperature elevate possano aumentare la possibilità di lesioni e incidenti derivanti da stanchezza, perdita di concentrazione e decisioni errate. A segnalare la situazione all'amministrazione comunale sarebbe stato anche il presidente del Tribunale di Cassino, che secondo quanto riferito al consigliere del PD avrebbe inviato una comunicazione al comune di Gaeta dopo le segnalazioni provenienti dalla struttura. Nella lettera sarebbe stato richiesto il ripristino dell'impianto di climatizzazione, il corretto funzionamento delle finestre e la bonifica dell'area interessata. La situazione, sempre secondo Scinicariello, non sarebbe stata ancora risolta. Di qui la necessità di un intervento urgente per rendere funzionale gli uffici del giudice di pace di Gaeta, importante presidio di legalità. Notte di San Lorenzo, nel borgo di Castelnuovo, un evento ideato e curato dall'Associazione Arte e Mestieri in collaborazione con il Centro Anziani di Castelnuovo, l'Associazione Le Ciaule, l'Associazione Scintille Formiane, i Briganti e la Parrocchia di Santa Caterina, con il patrocinio del Comune di Formia. Luminas, giunta alla terza edizione, illuminerà oggi il borgo con un percorso immersivo fatto di luci, teatro, musica dal vivo, performance, arte e sapori. Ad aprire il percorso performance artistiche ci sarà Cantaluna, spettacolo teatrale itinerante, La Luna e il Filo d'Argento, che unisce storie, miti e grandi pagine della letteratura, un viaggio onirico dove personaggi archetipici accompagnano il pubblico attraverso amore, ironia, desiderio, follia, ribellione, vendetta e catarsi, ispirato ai testi di Rostand, Shakespeare, Ariosto, Leopardi e i miti classici, con Lorena Mordà, Pasquale Vezza, Morgana Antonia Petrone, Rebecca Staiano, Demetra Maria Petrone, Giuseppe Vezza, Roberta Grassi e Svetlana Zimiceva. Quindi, altro spettacolo, Ligea, cantautrice e musicista, che porterà sul palco un repertorio fatto di emozioni autentiche, fragilità e rinascita. Ancora, L'Iromantica, il duo Menestrello e Giullare, uno spettacolo di improvvisazione musicale interattiva. Nimia, altro momento di Luminas, un violinista e artista di strada che fonde la potenza espressiva del violino con la canzone d'autore. Alle 20:45 Daniele Elpidio Iadicicco, Emanuela Valente e Carla Di Pietro racconteranno la storia di Ortensia De Meo, la terribile di Castelnuovo, attraverso il libro di Daniele Iadicicco intitolato Ortensia De Meo all'alba della emancipazione, la storia di una donna, maestra, attivista politica e femminista che ha segnato un momento decisivo nelle vicende italiane del primo Novecento, lasciando una preziosa eredità da ricordare. E ancora, nella giornata di oggi, esposizioni, arte, artigianato, installazioni, ad accompagnare l'esperienza anche una piccola degustazione e vino locale. Alla Pinacoteca d'Arte Contemporanea Antonio Sapone di Gaeta sarà presentato oggi alle 19:30 il volume Voragini di sogni, Decomporre edizioni, una silloge poetica di Alessia Tomini. Dialogheranno con l'autrice i poeti scrittori Asia Vaudo ed Erenio Fasano. Modererà l'incontro la giornalista Sandra Cervone, presidente dell'associazione Decomporre. Letture a cura dello scrittore Max Contreras, intermezzo musicale dell'artista Pierluigi Palmieri. L'ingresso è libero. Domani alle 21:30 all'Hotel Bayamar di Formia, la rivoluzione musicale degli anni 70 e 80, la forza creativa di Dalla, Battisti, Califano, De Gregori, Concato e Pino Daniele, protagonisti del concerto Sabrina Marciano e Nico al pianoforte.
1: Radio Formia informa.
0: Approda al Città di Formia, squadra militante in eccellenza, un nuovo calciatore. Si tratta di Riccardo Uttaro, centrocampista, classe 2008, reduce dall'esperienza con la polisportiva Gaeta. Un nuovo innesto che conferma l'attenzione del sodalizio formiano, presieduto da Paolo Leo, verso la valorizzazione dei giovani talenti e la costruzione di un gruppo sempre più competitivo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Radio Formia, informa.
3: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
4: Ogni giorno.
3: Ogni giorno.
4: Stai ascoltando
3: Radio Formia.

0: oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: eccoci qua pronti tutte le mattine, le ore 7, le ore 10 a Radio Formia, c'è l'appuntamento con le stelle, l'oroscopo. Siamo giunti a lunedì 10 agosto 2026, la chiesa ricorda San Lorenzo Diacono. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata di settimana. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tre casalinghe che la mattina ci verrebbe accennare per compagnia. Salutiamo le persone, ascolta anche su internet, il sito è www.radioformia.it. è Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa corbessa tecca di Gustavo. Noi siamo pronti a lettura 12 segni zodiacali, cominciando come sempre con l'Ariete. Acqua e terra, gli elementi che oggi si contentano il cielo, spegnendo un po' il tuo fuoco. In sintesi, l'azione è concepita e rivolta all'interno. Consolatevi con lo shopping. Dall'Ariete al Toro, con il trigono Luna e Nettuno, il giorno scorre sereno. Porterete a conclusione molte incombenze e incanalerete le emozioni verso scopi creativi. Dal Toro ai Gemelli, a parte qualche lieve flessione, l'onda dell'emotività scorre regolare. Siete in un buon accordo con l'ambiente, comunicativi e accoglienti. Dai Gemelli al Cancro, che melodia sprigiona oggi la bianca signora nel segno, risuonando in perfetta armonia con Nettuno. Guadagnerete in sensibilità e comunicativa, la vostra accoglienza rende tutto bello e appagante. Dal Cancro al Leone, qualche buona occasione per rimuovere intralci in ambito finanziario o legale, piccolo concrete soddisfazioni per l'andamento di una causa in corso. Dal Leone alla Vergine, oggi siete proprio in vena di faccende domestiche, spese convenienti e pulizie, fautrice di tanto zelo un'amichevole Luna in Cancro, amore fondato sul dialogo e sulla reciproca comprensione. Bilancia, Luna in Cancro, contraria ma influente, basterà gestire le relazioni sociali con intelligenza, strategia e rispondere con fermezza alle richieste altrui. Scorpione, oggi sì che siete in forma grazie al benefico aspetto Luna Nettuno. In fatto di comprensione, la famiglia vi dà moltissimo e voi ricambiate. Sagittario, vi fate apprezzare con grande impegno e socievolezza. Conoscete i segreti di tutti, ma i vostri è molto meglio che li teniate per voi. Capricorno, darete buone risposte all'opposizione lunare a Plutone. Le recriminazioni del partner si sgonfiano attraverso l'ascolto attivo e l'empatia. Le eventuali incomprensioni si sciolgono con la dolcezza. Acquario, da un incontro professionale prendono via nuove opportunità, ideale per soddisfare la voglia di fare nuove esperienze e movimentare la routine. Appaganti le amicizie rinforzate da interessi comuni. Concludiamo la scuola di oggi con i Pesci. La Luna in Cancro, amica di Nettuno, è promettente dal punto di vista di sensibilità e fautrice di intuizioni prodigiose, morbidezza e ricettività, passeggiate romantiche, viaggi e un pieno di tenerezza. Ebbene tutto, anche questo lunedì 10 agosto 2026 a Radio Forma, all'appuntamento con l'oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Lorenzo Diacono, il sole è già sorto alle 6.16, tramonterà alle 20.40, la luna calante si leverà e ci è celebrato questa notte alle 2.52, galera questa sera alle 19.30. Diamo gli auguri a Antonio Banderas come 66 anni, a Lorella Cuccarini come 61 anni, a Javen Zanetti come 53 anni. Qualche data da ricordare: 1910, a 23 anni, Padre Pio viene ordinato sacerdote nel Duomo di Benevento da Monsignor Paolo Schinosi. La frase del giorno: una buona madre vale più di mille maestre. Invece i pensieri di questa mattina sono: gran peccato non può stare celato, con un salto non si arriva al paradiso. Per San Lorenzo al dente la noce già si sente. ancora buongiorno, buon lavoro, buon lavoro, è tutto per questo lunedì 10 agosto 2026, all'appuntamento con il suo oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, buon inizio di giornata di settimana, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da parte della regia, un saluto di Gino Cintola e un buon ascolto della nostra frequenza, e diamo gli auguri a tutte le persone che portano il nome di Lorenzo.
1: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
0: Monica,
1: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Benvenuti da Sandro Giunti. Controlli dei carabinieri del NAS nella provincia di Latina, sospesi un barbershop per trattamenti estetici abusivi e un bar situato in un immobile a rischio crollo. Il primo dei controlli ha riguardato un barbershop che è stato eseguito dai carabinieri del NAS congiuntamente ai militari della stazione dei carabinieri locale. Durante l'ispezione i militari hanno accertato che l'esercizio, autorizzato esclusivamente per l'attività di acconciatore, pubblicizzava ed effettuava regolarmente prestazioni tipiche della professione di estetista, pur essendo sprovvisto della prevista autorizzazione. In particolare, venivano offerti trattamenti di depilazione del viso mediante la tecnica del filo arabo e cerette, per i quali sono stati rinvenuti e usati uno scaldacera professionale e rocchetti di filo. Il servizio veniva peraltro eseguito da un operatore sprovvisto di qualsiasi attestato di abilitazione professionale e in assenza di un responsabile tecnico che giungeva sul posto soltanto a controllo inoltrato. In seguito alla segnalazione inviata dai carabinieri del NAS, l'ufficio SUAP del

0: Comune ha disposto la sospensione immediata dell'attività. Il secondo intervento, che rientra nelle verifiche della cosiddetta strategia estate tranquilla, ha preso il via da un sopralluogo svolto ai cabini del NAS presso un bar. Durante il controllo, finalizzato a verificare il rispetto della normativa igienico-sanitaria, i carabinieri hanno riscontrato gravi dissesti statici e strutturali alle pareti e alla pavimentazione dei locali, tali per cui hanno richiesto un intervento immediato dell'ufficio tecnico comunale per una verifica approfondita. L'esame congiunto ha confermato un gravissimo quadro di dissesto edilizio dell'immobile, caratterizzato da diffuse fessurazioni nelle murature portanti, inclinazioni ed evidenti avvallamenti della pavimentazione, sintomi di cedimento del terreno sottostante che metterebbe a rischio la pubblica e privata incolumità. Data la gravità delle lesioni ed il concreto pericolo per la sicurezza, il sindaco ha emanato un'ordinanza urgente con cui è stata dichiarata l'immediata inagibilità dell'intero immobile, disponendone lo sgombero e il divieto di accesso. Lo sportello SUAP ha decretato la sospensione cautelare d'urgenza dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, la cui riapertura rimarrà subordinata al completo consolidamento della struttura ed al ripristino delle condizioni di sicurezza. Momenti di tensione lo scorso pomeriggio a Gaeta, dove a causa del vento che soffiava molto forte sono cadute alcune piante nella parte superiore della scalinata in prossimità dell'arco che collega la zona dell'ex ospedale di Liegro con la scalinata dei Cappuccini. La vegetazione ha invaso completamente il percorso. Per fortuna, al momento del crollo non stava passando nessuno in quella zona. È restata tuttavia la preoccupazione per quello che sarebbe potuto accadere. Sopra la scalinata, infatti, ci sono ancora altre piante e rami che potrebbero cedere. Dopo il crollo improvviso degli arbusti, la scalinata è risultata non percorribile a causa delle piante e dei rami che occupavano il passaggio. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operai del comune per la rimozione della vegetazione caduta lungo la scalinata e per la messa in sicurezza dell'intera area. Sono state disposte una bonifica di luoghi e un attento esame della situazione legata alla presenza di piante radicate debolmente che potrebbero determinare rischi nel caso di condizioni meteo avverse e di venti fortissimi lungo la scalinata e nell'intera zona circostante, piuttosto frequentata. Le forti raffiche di vento dello scorso pomeriggio hanno provocato inoltre cadute di rami spezzati in strada in alcuni punti della città e danni a tende e tettoie ad imbarcazioni anche in altre località della costa e dell'entroterra del sud pontino, ma in generale la situazione è stata sotto controllo anche per la durata fortunatamente breve dell'uragano di vento che ha imperversato per oltre un paio d'ore nel territorio, mettendo a rischio anche alcuni eventi spettacolari della serata che però si sono svolti regolarmente. Il Comune di Formia compie un passo decisivo nel rafforzamento della rete dei servizi dedicati alle persone con disabilità, con l'approvazione dell'avviso pubblico per l'ammissione alla struttura comunale a ciclo semi-residenziale Formiabili. Prende ufficialmente il via la fase di accesso ad un servizio pensato nell'ambito del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato previsto dalla normativa nazionale. Il nuovo centro nasce per offrire un sostegno qualificato alle persone con disabilità, le cui esigenze assistenziali e sociali non possono essere soddisfatte esclusivamente attraverso il contesto familiare o i servizi domiciliari, favorendo percorsi di autonomia, socializzazione e partecipazione attiva alla vita della comunità. L'amministrazione comunale ha sviluppato il progetto attraverso un percorso amministrativo avviato fin nel 2024, culminato con la istituzione del centro Formiabili, l'autorizzazione al funzionamento della struttura e l'affidamento della gestione tramite procedura ad evidenza pubblica. La struttura, ospitata presso la Casa Giusta e località Quadraversa, dispone di spazi progettati per favorire l'inclusione, la socializzazione e lo svolgimento di attività educative e assistenziali nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa regionale. È autorizzata ad accogliere fino a 30 utenti. L'apertura dell'avviso, ha sottolineato il sindaco Gianluca Taddeo, rappresenta un momento importante per la nostra comunità. Dietro questo risultato c'è un lavoro amministrativo lungo e rigoroso che oggi si traduce in un'opportunità concreta per tante famiglie. Formiabili non è soltanto una nuova struttura, ma una pluralità di servizi che pongono al centro la dignità della persona, il diritto all'inclusione, la possibilità di costruire percorsi di autonomia all'interno della propria comunità. Soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore alle politiche sociali Alessia Buco, che ha sottolineato il valore sociale dell'iniziativa. Con questo avviso ha affermato: passiamo dalla programmazione alla operatività. Il nostro obiettivo è garantire un servizio accessibile, qualificato e costruito sui bisogni e sulle potenzialità delle persone, nel pieno rispetto del progetto di vita previsto dalla normativa. Il centro sarà un luogo di crescita, relazione e sviluppo delle autonomie personali, ma anche un importante punto di riferimento per le famiglie che potranno contare su un sostegno professionale e continuativo. L'amministrazione comunale evidenzia che l'accesso al servizio avverrà attraverso un avviso pubblico, secondo criteri definiti e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. Con l'apertura delle domande, Formia aggiunge così un tassello significativo e concreto al sistema locale dei servizi sociali, rafforzando un modello che punta sulla inclusione, sulla personalizzazione degli interventi e sulla qualità della presa in carico delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Condizionatori fuori uso, finestre che non possono essere aperte, temperature elevate. Questa è la situazione denunciata dal consigliere comunale del Partito Democratico di Gaeta, Emiliano Scinicariello, per quanto riguarda la situazione negli uffici del giudice di pace di Gaeta, struttura ospitata in locali di proprietà comunale a Calegna. Secondo quanto riferito dal consigliere del PD, le condizioni ambientali avrebbero già avuto ripercussioni sull'attività giudiziaria. Diverse udienze sarebbero state interrotte, altre rinviate a dicembre, proprio a causa del disagio provocato dalle alte temperature. A rendere più complicata la situazione ci sarebbe anche la impossibilità di garantire un adeguato ricambio d'aria. Alcune finestre, sempre secondo la denuncia del consigliere del PD, sarebbero rotte e ricoperte di escrementi di piccioni, rendendone di fatto difficile l'apertura. Il problema, sottolinea Scinicariello, non riguarderebbe soltanto il comfort di chi lavora o frequenta gli uffici giudiziari, ma anche la sicurezza e la salute dei lavoratori. Nelle ordinanze con cui sono state rinviate alcune udienze, viene infatti richiamato il rischio che temperature elevate possano aumentare la possibilità di lesioni e incidenti derivanti da stanchezza, perdita di concentrazione e decisioni errate. A segnalare la situazione all'amministrazione comunale sarebbe stato anche il presidente del Tribunale di Cassino, che secondo quanto riferito al consigliere del PD avrebbe inviato una comunicazione al comune di Gaeta dopo le segnalazioni provenienti dalla struttura. Nella lettera sarebbe stato richiesto il ripristino dell'impianto di climatizzazione, il corretto funzionamento delle finestre e la bonifica dell'area interessata. La situazione, sempre secondo Scinicariello, non sarebbe stata ancora risolta. Di qui la necessità di un intervento urgente per rendere funzionale gli uffici del giudice di pace di Gaeta, importante presidio di legalità. Notte di San Lorenzo, nel borgo di Castelnuovo, un evento ideato e curato dall'Associazione Arte e Mestieri in collaborazione con il Centro Anziani di Castelnuovo, l'Associazione Le Ciaule, l'Associazione Scintille Formiane, i Briganti e la Parrocchia di Santa Caterina con il patrocinio del Comune di Formia. Luminas, giunto alla terza edizione, illuminerà oggi il borgo con un percorso immersivo fatto di luci, teatro, musica dal vivo, performance, arte e sapori. Ad aprire il percorso performance artistiche ci sarà Cantaluna, spettacolo teatrale itinerante, La Luna e il Filo d'Argento, che unisce storie, miti e grandi pagine della letteratura, un viaggio onirico dove personaggi archetipici accompagnano il pubblico attraverso amore, ironia, desiderio, follia, ribellione, vendetta e catarsi, ispirato ai testi di Rostand, Shakespeare, Ariosto, Leopardi e i miti classici, con Lorena Mordà, Pasquale Vezza, Morgana Antonia Petrone, Rebecca Staiano, Demetra Maria Petrone, Giuseppe Vezza, Roberta Grassi e Svetlana Zimiceva. Quindi, altro spettacolo, Ligea, cantautrice e musicista che porterà sul palco un repertorio fatto di emozioni autentiche, fragilità e rinascita. Ancora, L'Iromantica, il duo Menestrello e Giullare, uno spettacolo di improvvisazione musicale interattiva. Nimia, altro momento di Luminas, un violinista e artista di strada che fonde la potenza espressiva del violino con la canzone d'autore. Alle 20:45 Daniele Elpidio Iadicicco, Emanuela Valente e Carla Di Pietro racconteranno la storia di Ortensia De Meo, la terribile di Castelnuovo, attraverso il libro di Daniele Iadicicco intitolato Ortensia De Meo all'alba della emancipazione, la storia di una donna, maestra, attivista politica e femminista che ha segnato un momento decisivo nelle vicende italiane del primo Novecento, lasciando una preziosa eredità da ricordare. E ancora, nella giornata di oggi, esposizioni, arte, artigianato, installazioni ad accompagnare l'esperienza, una piccola degustazione e vino locale. Alla Pinacoteca d'Arte Contemporanea Antonio Sapone di Gaeta sarà presentato oggi alle 19:30 il volume Voragini di Sogni, Decomporre Edizioni, una silloge poetica di Alessia Tomini. Dialogheranno con l'autrice i poeti scrittori Asia Baudo ed Erenio Fasano. Modererà l'incontro la giornalista Sandra Cervone, presidente dell'associazione Decomporre. Letture a cura dello scrittore Max Contras, intermezzo musicale dell'artista Pierluigi Palmieri. L'ingresso è libero. Domani alle 21.30 all'Hotel Bayamar di Formia, la rivoluzione musicale degli anni 70 e 80, la forza creativa di Dalla, Battisti, Califano, De Gregori, Concato e Pino Daniele, protagonisti del concerto Sabrina Marciano e Nico al pianoforte.
1: Radio Formia informa.
0: Approda al Città di Formia, squadra militante in eccellenza, un nuovo calciatore. Si tratta di Riccardo Uttaro, centrocampista, classe 2008, reduce dall'esperienza con la polisportiva Gaeta. Un nuovo innesto che conferma l'attenzione del sodalizio formiano, presieduto da Paolo Leo, verso la valorizzazione dei giovani talenti e la costruzione di un gruppo sempre più competitivo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Radio Formia, informa.
4: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Sono le 7 e 37 minuti. È lunedì 10 agosto 2026, la Chiesa ricorda San Lorenzo. La luna è calante. Il proverbio scelto per oggi, Dio manda il freddo secondo i panni, segnala che ognuno di noi ha tutti gli strumenti per accettare e superare le difficoltà che gli si presentano. Insieme al sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1500 Diogo Dias scopriva il Madagascar, isola a cui dava il nome di San Lorenzo, mentre nel 1519 un altro navigatore portoghese, Ferdinando Magellano, salpava da Siviglia con 5 navi per una missione verso le Molucche, che sarebbe poi diventata la prima circumnavigazione della Terra. Nel 1793 apriva al pubblico il Museo del Louvre a Parigi. Per 3 giorni a settimana l'ingresso al pubblico sarebbe stato gratuito. Nel 1893 nasceva oggi la Banca d'Italia, avrebbe emesso moneta per il paese. Nel 1945 il Giappone, duramente colpito dalle prime 2 bombe atomiche della storia, sganciate su Hiroshima e Nagasaki, annunciava la resa agli Stati Uniti. E nel 1950 l'Italia istituiva la Cassa per il Mezzogiorno per realizzare fondamentali opere pubbliche nel sud del paese. Nel 1978 il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa veniva nominato superinvestigatore per la lotta al terrorismo. Nel 1990, dopo un viaggio di 15 mesi, la sonda spaziale Magellano entrava nell'orbita del pianeta Venere. Nel 2000, in un incidente d'auto, moriva Rita Trapanese, campionessa italiana di pattinaggio di figura dal 1965 al 1972. Nel 2001, medaglia d'oro nei 400 metri ostacoli per Fabrizio Mori ai mondiali di atletica di Edmonton in Canada, mentre nel 2002, a Monaco di Baviera, Maria Guida diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro europeo nella maratona. E 15 anni fa, nel 2011, veniva annunciato che la cima sud del Monte Cook in Nuova Zelanda sarebbe stata intitolata all'alpinista Edmund Hillary, che per primo l'aveva raggiunta nel 1948, 5 anni prima di conquistare la vetta dell'Everest. Sono nati il 10 agosto. Nel 1810 lo statista Camillo Benso, conte di Cavour. Nel 1859 Eugenia Barruero, l'insegnante che ispirò la maestrina dalla piuma rossa del libro Cuore. Nel 1877 il poeta e scrittore Sam Benelli. Nel 1930 l'attore Luigi De Filippo e nel 1947 il cantante Drupi. Nascevano oggi anche la ballerina, cantante e conduttrice TV Lorella Cuccarini, nel 1965, la scrittrice Catena Fiorello e l'imprenditrice Marina Berlusconi, nel 1966, quindi oggi sessantenni, il conduttore TV Cristiano Militello, nel 1968, il regista Luca Guadagnino, nel 1971, e il calciatore Javier Zanetti, nato in questo giorno nel 1973. Ultima segnalazione per il 10 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Giunti. Controlli dei carabinieri del NAS nella provincia di Latina. Sospesi un barbershop per trattamenti estetici abusivi e un bar situato in un immobile a rischio crollo. Il primo dei controlli ha riguardato un barbershop che è stato eseguito dai carabinieri del NAS congiuntamente ai militari della stazione dei carabinieri locale. Durante l'ispezione i militari hanno accertato che l'esercizio, autorizzato esclusivamente per l'attività di acconciatore, pubblicizzava ed effettuava regolarmente prestazioni tipiche della professione di estetista, pur essendo sprovvisto della prevista autorizzazione. In particolare venivano offerti trattamenti di depilazione del viso mediante la tecnica del filo arabo e cerette, per i quali sono stati rinvenuti e usati uno scaldacera professionale e trucchetti di filo. Il servizio veniva peraltro eseguito da un operatore sprovvisto di qualsiasi attestato di abilitazione professionale e in assenza di un responsabile tecnico, che giungeva sul posto soltanto a controllo inoltrato. In seguito alla segnalazione inviata dai carabinieri del NAS, l'ufficio SUAP del comune ha disposto la sospensione immediata dell'attività. Il secondo intervento, che rientra nelle verifiche della cosiddetta strategia estate tranquilla, ha preso il via da un sopralluogo svolto ai carabinieri del NAS presso un bar. Durante il controllo, finalizzato a verificare il rispetto della normativa igienico-sanitaria, i carabinieri hanno riscontrato gravi dissesti statici e strutturali alle pareti e alla pavimentazione dei locali, tali per cui hanno richiesto un intervento immediato dell'ufficio tecnico comunale per una verifica approfondita. L'esame congiunto ha confermato un gravissimo quadro di dissesto edilizio dell'immobile, caratterizzato da diffuse fessurazioni nelle murature portanti, inclinazioni ed evidenti avvallamenti della pavimentazione, sintomi di cedimento del terreno sottostante che metterebbe a rischio la pubblica e privata incolumità. Data la gravità delle lesioni ed il concreto pericolo per la sicurezza, il sindaco ha emanato un'ordinanza urgente con cui è stata dichiarata l'immediata inagibilità dell'intero immobile, disponendone lo sgombero e il divieto di accesso. Lo sportello SUAP ha decretato la sospensione cautelare d'urgenza dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, la cui riapertura rimarrà subordinata al completo consolidamento della struttura ed al ripristino delle condizioni di sicurezza. Momenti di tensione lo scorso pomeriggio a Gaeta, dove a causa del vento che soffiava molto forte sono cadute alcune piante nella parte superiore della scalinata in prossimità dell'arco che collega la zona dell'ex ospedale di Liegro con la scalinata dei Cappuccini. La vegetazione ha invaso completamente il percorso. Per fortuna al momento del crollo non stava passando nessuno in quella zona. È restata tuttavia la preoccupazione per quello che sarebbe potuto accadere. Sopra la scalinata infatti ci sono ancora altre piante e rami che potrebbero cedere dove il crollo improvviso degli arbusti, la scalinata è risultata non percorribile a causa delle piante e dei rami che occupavano il passaggio. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operai del comune per la rimozione della vegetazione caduta lungo la scalinata e per la messa in sicurezza dell'intera area. Sono state disposte una bonifica dei luoghi e un attento esame della situazione legata alla presenza di piante radicate debolmente che potrebbero determinare rischi nel caso di condizioni meteo avverse e di venti fortissimi lungo la scalinata e nell'intera zona circostante, piuttosto frequentata. Le forti raffiche di vento dello scorso pomeriggio hanno provocato inoltre cadute di rami spezzati in strada in alcuni punti della città e danni a tende e tettoie ad imbarcazioni anche in altre località della costa e dell'entroterra del sud pontino. Ma in generale la situazione è stata sotto controllo anche per la durata fortunatamente breve dell'uragano di vento che ha imperversato per oltre un paio d'ore nel territorio, mettendo a rischio anche alcuni eventi spettacolari della serata che però si sono svolti regolarmente. Il Comune di Formia compie un passo decisivo nel rafforzamento della rete dei servizi dedicati alle persone con disabilità, con l'approvazione dell'avviso pubblico per l'ammissione alla struttura comunale a ciclo semi-residenziale Formiabili. Prende ufficialmente il via la fase di accesso ad un servizio pensato nell'ambito del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato previsto dalla normativa nazionale. Il nuovo centro nasce per offrire un sostegno qualificato alle persone con disabilità, le cui esigenze assistenziali e sociali non possono essere soddisfatte esclusivamente attraverso il contesto familiare o i servizi domiciliari, favorendo percorsi di autonomia, socializzazione e partecipazione attiva alla vita della comunità. L'amministrazione comunale ha sviluppato il progetto attraverso un percorso amministrativo avviato fin nel 2024, culminato con la istituzione del centro Formiabili, l'autorizzazione al funzionamento della struttura e l'affidamento della gestione tramite procedura ad evidenza pubblica. La struttura, ospitata presso la Casa Giusta e località Quadraversa, dispone di spazi progettati per favorire l'inclusione, la socializzazione e lo svolgimento di attività educative e assistenziali, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa regionale. È autorizzata ad accogliere fino a 30 utenti. L'apertura dell'avviso, ha sottolineato il sindaco Gianluca Taddeo, rappresenta un momento importante per la nostra comunità. Dietro questo risultato c'è un lavoro amministrativo lungo e rigoroso che oggi si traduce in un'opportunità concreta per tante famiglie. Formiabili non è soltanto una nuova struttura, ma una pluralità di servizi che pongono al centro la dignità della persona, il diritto all'inclusione e la possibilità di costruire percorsi di autonomia all'interno della propria comunità. Soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore alle politiche sociali Alessia Buco, che ha sottolineato il valore sociale dell'iniziativa. Con questo avviso ha affermato: passiamo dalla programmazione alla operatività. Il nostro obiettivo è garantire un servizio accessibile, qualificato e costruito sui bisogni e sulle potenzialità delle persone, nel pieno rispetto del progetto di vita previsto dalla normativa. Il centro sarà un luogo di crescita, relazione e sviluppo delle autonomie personali, ma anche un importante punto di riferimento per le famiglie che potranno contare su un sostegno professionale e continuativo. L'amministrazione comunale evidenzia come l'accesso al servizio avverrà attraverso un avviso pubblico, secondo criteri definiti e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. Con l'apertura delle domande, Formia aggiunge così un tassello significativo e concreto al sistema locale dei servizi sociali, rafforzando un modello che punta sulla inclusione, sulla personalizzazione degli interventi e sulla qualità della presa in carico delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Condizionatori fuori uso, finestre che non possono essere aperte, temperature elevate. Questa è la situazione denunciata dal consigliere comunale del Partito Democratico di Gaeta, Emiliano Scinicariello, per quanto riguarda la situazione negli uffici giudici di pace di Gaeta, struttura ospitata in locali di proprietà comunale a Calegna. Secondo quanto riferito dal consigliere del PD, le condizioni ambientali avrebbero già avuto ripercussioni sull'attività giudiziaria. Diverse udienze sarebbero state interrotte e altre rinviate a dicembre, proprio a causa del disagio provocato dalle alte temperature. A rendere più complicata la situazione ci sarebbe anche la impossibilità di garantire un adeguato ricambio d'aria. Alcune finestre, sempre secondo la denuncia del consigliere del PD, sarebbero rotte e ricoperte di escrementi di piccioni, rendendone di fatto difficile l'apertura. Il problema, sottolinea Scinicariello, non riguarderebbe soltanto il comfort di chi lavora o frequenta gli uffici giudiziari, ma anche la sicurezza e la salute dei lavoratori. Nelle ordinanze con cui sono state rinviate alcune udienze, viene infatti richiamato il rischio che temperature elevate possano aumentare la possibilità di lesioni e incidenti derivanti da stanchezza, perdita di concentrazione e decisioni errate. A segnalare la situazione all'amministrazione comunale sarebbe stato anche il presidente del Tribunale di Cassino, che secondo quanto riferito al consigliere del PD avrebbe inviato una comunicazione al Comune di Gaeta dopo le segnalazioni provenienti dalla struttura. Nella lettera sarebbe stato richiesto il ripristino dell'impianto di climatizzazione, il corretto funzionamento delle finestre e la bonifica dell'area interessata. La situazione, sempre secondo Cinicariello, non sarebbe stata ancora risolta. Di qui la necessità di un intervento urgente per rendere funzionale gli uffici del giudice di pace di Gaeta, importante presidio di legalità. Notte di San Lorenzo, nel borgo di Castelnuovo, un evento ideato e curato dall'Associazione Arte e Mestieri in collaborazione con il Centro Anziani di Castelnuovo, l'Associazione Le Ciaule, l'Associazione Scintille Formiane, i Briganti e la Parrocchia di Santa Caterina, con il patrocinio del Comune di Formia. Luminas, giunta alla terza edizione, illuminerà oggi il borgo con un percorso immersivo fatto di luci, teatro, musica dal vivo, performance, arte e sapori. Ad aprire il percorso performance artistiche ci sarà Cantaluna, spettacolo teatrale itinerante, La Luna e il Filo d'Argento, che unisce storie, miti e grandi pagine della letteratura, un viaggio onirico dove personaggi archetipici accompagnano il pubblico attraverso amore, ironia, desiderio, follia, ribellione, vendetta e catarsi, ispirato ai testi di Rostand, Shakespeare, Ariosto, Leopardi e i miti classici, con Lorena Mordà, Pasquale Vezza, Morgana Antonia Petrone, Rebecca Staiano, Demetra Maria Petrone, Giuseppe Vezza, Roberta Grassi e Svetlana Zimiceva. Quindi, altro spettacolo, Ligea, cantautrice e musicista che porterà sul palco un repertorio fatto di emozioni autentiche, fragilità e rinascita. Ancora, L'Iromantica, il duo Menestrello e Giullare, uno spettacolo di improvvisazione musicale interattiva. Nimia, altro momento di Luminas, un violinista e artista di strada che fonde la potenza espressiva del violino con la canzone d'autore. Alle 20:45, Daniele Elpidio Iadicicco, Emanuela Valente e Carla Di Pietro racconteranno la storia di Ortensia De Meo, la terribile di Castelnuovo, attraverso il libro di Daniele Iadicicco intitolato Ortensia De Meo all'alba della emancipazione, la storia di una donna, maestra, attivista politica e femminista che ha segnato un momento decisivo nelle vicende italiane del primo Novecento, lasciando una preziosa eredità da ricordare. E ancora, nella giornata di oggi, esposizioni, arte, artigianato, installazioni, ad accompagnare l'esperienza anche una piccola degustazione e vino locale. Alla Pinacoteca d'Arte Contemporanea Antonio Sapone di Gaeta sarà presentato oggi alle 19:30 il volume Voragini di sogni, Decomporre edizioni, una silloge poetica di Alessia Tomini. Dialogheranno con l'autrice i poeti scrittori Asia Vaudo ed Erenio Fasano. Modererà l'incontro la giornalista Sandra Cervone, presidente dell'associazione Decomporre. Letture a cura dello scrittore Max Contreras, intermezzo musicale dell'artista Pierluigi Palmieri. L'ingresso è libero. Domani alle 21:30 all'Hotel Bayamar di Formia, la rivoluzione musicale degli anni 70 e 80, la forza creativa di Dalla, Battisti, Califano, De Gregori, Concato e Pino Daniele, protagonisti del concerto Sabrina Marciano e Nico al pianoforte.
4: Radio Formia informa.
3: Approda al Città di Formia, squadra militante in eccellenza, un nuovo calciatore. Si tratta di Riccardo Uttaro, centrocampista, classe 2008, reduce dall'esperienza con la polisportiva Gaeta. Un nuovo innesto che conferma l'attenzione del sodalizio formiano, presieduto da Paolo Leo, verso la valorizzazione dei giovani talenti e la costruzione di un gruppo sempre più competitivo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxischermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.

eccoci qua pronti tutte le mattine, alle ore 7, alle ore 8 e 10 a Radio Formia, c'è l'appuntamento con le stelle, l'oroscopo. Siamo giunti a lunedì 10 agosto 2026, la chiesa ricorda San Lorenzo Diacono. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata di settimana. Io vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tre casalinghe che la mattina ci verrebbero accennare per compagnia. Salutiamo le persone, ascolta anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa corbessa tecnica di Gustavo. Noi siamo pronti a lettura 12 segni zodiacali, cominciando come sempre con l'Ariete. Acqua e terra, gli elementi che oggi si contentano il cielo, spegnendo un po' il tuo fuoco. In sintesi, l'azione è concepita e rivolta all'interno. Consolatevi con lo shopping. Dall'Ariete al Toro, con il trigono Luna e Nettuno, il giorno scorre sereno. Potete ottenere da conclusione molte incombenze e incanalerete le emozioni verso scopi creativi.

0: in ambito finanziario o legale, piccolo, concrete soddisfazioni per l'andamento di una causa in corso. Da Leone alla Vergine, oggi siete proprio in vena di faccende domestiche, spese convenienti e pulizie, fautrice di tanto zelo un'amichevole luna in Cancro, amore fondato sul dialogo e sulla reciproca comprensione. Bilancia, luna in Cancro, contraria ma influente, basterà gestire le relazioni sociali con intelligenza, strategia e rispondere con fermezza alle richieste altrui. Scorpione, oggi sì che siete in forma grazie al benefico aspetto luna Nettuno, in fatto di comprensione la famiglia vi dà moltissimo e voi ricambiate. Sagittario, vi fate apprezzare con grande impegno e socievolezza. Conoscete i segreti di tutti, ma i vostri è molto meglio che li teniate per voi. Capricorno, darete buone risposte all'opposizione lunare a Plutone. Le recriminazioni del partner si sgonfiano attraverso l'ascolto attivo e l'empatia. Le eventuali incomprensioni si sciolgono con la dolcezza. Acquario, da un incontro professionale prendono via nuove opportunità, ideale per soddisfare la voglia di fare nuove esperienze e movimentare la routine, appaganti le amicizie rinforzate da interessi comuni. Concludiamo lo scopo di oggi con i pesci. La luna in Cancro, amica di Nettuno, è promettente dal punto di vista di sensibilità e fautrice di intuizioni prodigiose, morbidezza e ricettività. Passeggiate romantiche, viaggi e un pieno di tenerezza. Bene, tutto anche questo lunedì 10 agosto 2026 a Radio Forma, l'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Lorenzo Diacono, il sole è già sorto alle 6.16, tramonterà alle 20.40, la luna calante si eleverà e si è celebrato questa notte alle 2.52, calerà questa sera alle 19.30. Diamo gli auguri a Antonio Banderas come 66 anni, a Lorella Cuccarini come 61 anni, a Javen Zanetti come 53 anni. Qualche data da ricordare: 1910, a 23 anni, Padre Pio viene ordinato sacerdote nel Duomo di Benevento da Monsignor Paolo Schinosi. La frase del giorno: una buona madre vale più di mille maestre. Invece i pensieri di questa mattina sono: gran peccato non può stare celato, con un salto non si arriva al paradiso. Per San Lorenzo al dente la noce già si sente. Ancora buongiorno, buon lavoro, buon lavoro, è tutto per questo lunedì 10 agosto 2026, all'appuntamento con il suo oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, buon inizio di giornata di settimana, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da parte della regia, un saluto di Gino Cintola e un buon ascolto della nostra frequenza, e diamo gli auguri a tutte le persone che portano il nome di Lorenzo.
1: Ti è mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me? A me è successo di guardarlo da solo,

C'è un buco nel mio zono, non penso, ergo non sono, è solo che ho bisogno di te. Da qui la terra è piatta e come sigaretta

0: Invece io
1: ti voglio ancora bene.
0: E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via.
1: Non riesco a respirare sulla terraferma.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Sono le 9:01.
3: È lunedì 10 agosto 2026, la chiesa ricorda San Lorenzo. La luna è calante. Il proverbio scelto per oggi, Dio manda il freddo secondo i panni, segnala che ognuno di noi ha tutti gli strumenti per accettare e superare le difficoltà che gli si presentano. Insieme al sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1500 Diogo Díaz scopriva il Madagascar, isola a cui dava il nome di San Lorenzo, mentre nel 1519 un altro navigatore portoghese, Ferdinando Magellano, salpa da Siviglia con 5 navi per una missione verso le Molucche, che sarebbe poi diventata la prima circumnavigazione della Terra. Nel 1793 apriva al pubblico il Museo del Louvre a Parigi. Per 3 giorni a settimana l'ingresso al pubblico sarebbe stato gratuito. Nel 1893 nasceva oggi la Banca d'Italia, avrebbe emesso moneta per il paese. Nel 1945 il Giappone, duramente colpito dalle prime 2 bombe atomiche della storia, sganciate su Hiroshima e Nagasaki, annunciava la resa agli Stati Uniti. E nel 1950 l'Italia istituiva la Cassa per il Mezzogiorno per realizzare fondamentali opere pubbliche nel sud del paese. Nel 1978 il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa veniva nominato superinvestigatore per la lotta al terrorismo. Nel 1990, dopo un viaggio di 15 mesi, la sonda spaziale Magellano entrava nell'orbita del pianeta Venere. Nel 2000, in un incidente d'auto, moriva Rita Trapanese, campionessa italiana di pattinaggio di figura dal 1965 al 1972. Nel 2001, medaglia d'oro nei 400 metri ostacoli per Fabrizio Mori ai mondiali di atletica di Edmonton in Canada, mentre nel 2002, a Monaco di Baviera, Maria Guida diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro europeo nella maratona. E 15 anni fa, nel 2011, veniva annunciato che la cima sud del Monte Cook in Nuova Zelanda sarebbe stata intitolata all'alpinista Edmund Hillary, che per primo l'aveva raggiunta nel 1948, 5 anni prima di conquistare la vetta dell'Everest. Sono nati il 10 agosto. Nel 1810 lo statista Camillo Benso, conte di Cavour. Nel 1859 Eugenia Barruero, l'insegnante che ispirò la maestrina dalla piuma rossa del libro Cuore. Nel 1877 il poeta e scrittore Sam Benelli. Nel 1930 l'attore Luigi De Filippo e nel 1947 il cantante Drupi. Nascevano oggi anche la ballerina, cantante e conduttrice TV Lorella Cuccarini, nel 1965, la scrittrice Catena Fiorello e l'imprenditrice Marina Berlusconi, nel 1966, quindi oggi sessantenni, il conduttore TV Cristiano Militello, nel 1968, il regista Luca Guadagnino, nel 1971, e il calciatore Javier Zanetti, nato in questo giorno nel 1973. Ultima segnalazione per il 10 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
4: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.

0: però boh, meglio di no.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione per le province di Frosinone e Latina. Apriamo con la 1 Roma-Napoli, dove troviamo code per traffico intenso tra la 24 Roma-Teramo e il bivio per Valmontone verso Napoli, code anche tra Colleferro e Ferentino sempre verso Napoli, e ci sono code anche sulla diramazione Roma-Sud già a partire dal raccordo anulare fino a San Cesareo. E passiamo a Frosinone, dove abbiamo code sulla statale dei Monti Lepini, altezza a Casello autostradale verso la città, e rallentamenti sulla Casilina tra via Cavoni e la Villa Comunale nelle due direzioni. E ci spostiamo a Latina, dove abbiamo code sulla Pontina altezza Borgo Piave nelle due direzioni, verso il centro urbano code sulla statale dei Monti Lepini all'altezza di Borgo Faiti. Ed è tutto da Federico Ascani da Astralinfo Mobilità, grazie per l'attenzione e a seguire un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
1: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
0: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
5: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
3: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
4: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Controlli dei carabinieri del NAS nella provincia di Latina, sospesi un barbershop per trattamenti estetici abusivi e un bar situato in un immobile a rischio crollo. Il primo dei controlli ha riguardato un barbershop che è stato eseguito dai carabinieri del NAS congiuntamente ai militari della stazione dei carabinieri locale. Durante l'ispezione i militari hanno accertato che l'esercizio, autorizzato esclusivamente per l'attività di acconciatore, pubblicizzava ed effettuava regolarmente prestazioni tipiche della provincia di estetista, pur essendo sprovvisto della prevista autorizzazione. In particolare venivano offerti trattamenti di depilazione del viso mediante la tecnica del filo arabo e cerette, per i quali sono stati rinvenuti e usati uno scaldacera professionale e rocchetti di filo. Il servizio veniva peraltro eseguito da un operatore sprovvisto di qualsiasi attestato di abilitazione professionale e in assenza di un responsabile tecnico, che giungeva sul posto soltanto a controllo inoltrato. In seguito alla segnalazione inviata dai carabinieri del NAS, l'ufficio SUAP del comune ha disposto la sospensione immediata dell'attività. Il secondo intervento, che rientra nelle verifiche della cosiddetta strategia estate tranquilla, ha preso il via da un sopralluogo svolto ai carabinieri del NAS presso un bar. Durante il controllo, finalizzato a verificare il rispetto della normativa igienico-sanitaria, i carabinieri hanno riscontrato gravi dissesti statici e strutturali alle pareti e alla pavimentazione dei locali, tali per cui hanno richiesto un intervento immediato dell'ufficio tecnico comunale per una verifica approfondita. L'esame congiunto ha confermato un gravissimo quadro di dissesto edilizio dell'immobile, caratterizzato da diffuse fessurazioni nelle murature portanti, inclinazioni ed evidenti avvallamenti della pavimentazione, sintomi di cedimento del terreno sottostante che metterebbe a rischio la pubblica e privata incolumità. Data la gravità delle lesioni ed il concreto pericolo per la sicurezza, il sindaco ha emanato un'ordinanza urgente con cui è stata dichiarata l'immediata inagibilità dell'intero immobile, disponendone lo sgombero e il divieto di accesso. Lo sportello SUAP ha decretato la sospensione cautelare d'urgenza dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, la cui riapertura rimarrà subordinata al completo consolidamento della struttura e al ripristino delle condizioni di sicurezza. Momenti di tensione lo scorso pomeriggio a Gaeta, dove a causa del vento che soffiava molto forte sono cadute alcune piante nella parte superiore della scalinata in prossimità dell'arco che collega la zona dell'ex ospedale di Liegro con la scalinata dei Cappuccini. La vegetazione ha invaso completamente il percorso. Per fortuna, al momento del crollo non stava passando nessuno in quella zona. È restata tuttavia la preoccupazione per quello che sarebbe potuto accadere. Sopra la scalinata, infatti, ci sono ancora altre piante e rami che potrebbero cedere. Dopo il crollo improvviso degli arbusti, la scalinata è risultata non percorribile a causa delle piante e dei rami che occupavano il passaggio. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operai del comune per la rimozione della vegetazione caduta lungo la scalinata e per la messa in sicurezza dell'intera area. Sono state disposte una bonifica dei luoghi e un attento esame della situazione legata alla presenza di piante radicate debolmente che potrebbero determinare rischi nel caso di condizioni meteo avverse e di venti fortissimi lungo la scalinata e nell'intera zona circostante, piuttosto frequentata. Le forti raffiche di vento dello scorso pomeriggio hanno provocato inoltre cadute di rami spezzati in strada in alcuni punti della città e danni a tende e tettoie ad imbarcazioni anche in altre località della costa e dell'entroterra del sud pontino, ma in generale la situazione è stata sotto controllo anche per la durata fortunatamente breve dell'uragano di vento che ha imperversato per oltre un paio d'ore nel territorio, mettendo a rischio anche alcuni eventi spettacolari della serata che però si sono svolti regolarmente. Il Comune di Formia compie un passo decisivo nel rafforzamento della rete dei servizi dedicati alle persone con disabilità, con l'approvazione dell'avviso pubblico per l'ammissione alla struttura comunale a ciclo semi-residenziale Formiabili. Prende ufficialmente il via la fase di accesso ad un servizio pensato nell'ambito del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato previsto dalla normativa nazionale. Il nuovo centro nasce per offrire un sostegno qualificato alle persone con disabilità, le cui esigenze assistenziali e sociali non possono essere soddisfatte esclusivamente attraverso il contesto familiare o i servizi domiciliari, favorendo percorsi di autonomia, socializzazione e partecipazione attiva alla vita della comunità. L'amministrazione comunale ha sviluppato il progetto attraverso un percorso amministrativo avviato fin nel 2024, culminato con la istituzione del centro Formiabili, l'autorizzazione al funzionamento della struttura e l'affidamento della gestione tramite procedura ad evidenza pubblica. La struttura, ospitata presso la Casa Giusta e località Quadraversa, dispone di spazi progettati per favorire l'inclusione, la socializzazione e lo svolgimento di attività educative e assistenziali, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa regionale. È autorizzata ad accogliere fino a 30 utenti. L'apertura dell'avviso, ha sottolineato il sindaco Gianluca Taddeo, rappresenta un momento importante per la nostra comunità. Dietro questo risultato c'è un lavoro amministrativo lungo e rigoroso che oggi si traduce in un'opportunità concreta per tante famiglie. Formiabili non è soltanto una nuova struttura, ma una pluralità

0: aumentare la possibilità di lesioni e incidenti derivanti da stanchezza, perdita di concentrazione e decisioni errate. A segnalare la situazione all'amministrazione comunale sarebbe stato anche il presidente del tribunale di Cassino, che secondo quanto riferito al consigliere del PD avrebbe inviato una comunicazione al comune di Gaeta dopo le segnalazioni provenienti dalla struttura. Nella lettera sarebbe stato richiesto il ripristino dell'impianto di climatizzazione, il corretto funzionamento delle finestre e la bonifica dell'area interessata. La situazione, sempre secondo Cinicariello, non sarebbe stata ancora risolta. Di qui la necessità di un intervento urgente per rendere funzionale gli uffici del giudice di pace di Gaeta, importante presidio di legalità. Notte di San Lorenzo, nel borgo di Castellorato, un evento ideato e curato dall'Associazione Arte e Mestieri in collaborazione con il Centro Anziani di Castellorato, l'Associazione Le Ciaule, l'Associazione Scintille Formiane, i Briganti e la Parrocchia di Santa Caterina, con il patrocinio del Comune di Formia. Luminas, giunta alla terza edizione, illuminerà oggi il borgo con un percorso immersivo fatto di luci, teatro, musica dal vivo, performance, arte e sapori. Ad aprire il percorso performance artistiche ci sarà Cantaluna, spettacolo teatrale itinerante, La Luna e il Filo d'Argento, che unisce storie, miti e grandi pagine della letteratura, un viaggio onirico dove personaggi archetipici accompagnano il pubblico attraverso amore, ironia, desiderio, follia, ribellione, vendetta e catarsi, ispirato ai testi di Rostand, Shakespeare, Ariosto, Leopardi e i miti classici, con Lorena Mordà, Pasquale Vezza, Morgana Antonia Petrone, Rebecca Staiano, Demetra Maria Petrone, Giuseppe Vezza, Roberta Grassi e Svetlana Zimiceva. Quindi, altro spettacolo, Ligea, cantautrice e musicista che porterà sul palco un repertorio fatto di emozioni autentiche, fragilità e rinascita. Ancora, L'Iromantica, il duo Menestrello e Giullare, uno spettacolo di improvvisazione musicale interattiva. Nimia, altro momento di Luminas, un violinista e artista di strada che fonde la potenza espressiva del violino con la canzone d'autore. Alle 20:45 Daniele Elpidio Iadicicco, Emanuela Valente e Carla Di Pietro racconteranno la storia di Ortensia De Meo, la terribile di Castellorato, attraverso il libro di Daniele Iadicicco intitolato Ortensia De Meo all'alba della emancipazione, la storia di una donna, maestra, attivista politica e femminista che ha segnato un momento decisivo nelle vicende italiane del primo Novecento, lasciando una preziosa eredità da ricordare. E ancora, nella giornata di oggi, esposizioni, arte, artigianato, installazioni, ad accompagnare l'esperienza anche una piccola degustazione e vino locale. Alla Pinacoteca d'Arte Contemporanea Antonio Sapone di Gaeta sarà presentato oggi alle 19:30 il volume Voragini di sogni, Decomporre edizioni, una silloge poetica di Alessia Tomini. Dialogheranno con l'autrice i poeti scrittori Asia Vaudo ed Erennio Fasano. Modererà l'incontro la giornalista Sandra Cervone, presidente dell'associazione Decomporre. Letture a cura dello scrittore Max Contras, intermezzo musicale dell'artista Pierluigi Palmieri. L'ingresso è libero.
1: Radio Formia informa.
0: Approda al Città di Formia, squadra militante in eccellenza, un nuovo calciatore. Si tratta di Riccardo Uttaro, centrocampista, classe 2008, reduce dall'esperienza con la polisportiva Gaeta. Un nuovo innesto che conferma l'attenzione del sodalizio formiano, presieduto da Paolo Leo, verso la valorizzazione dei giovani talenti e la costruzione di un gruppo sempre più competitivo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita.

0: compartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione per le province di Frosinone e Latina. Apriamo con la 1 Roma-Napoli, dove troviamo code per traffico intenso tra la 24 Roma-Teramo e il bivio per Valmontone verso Napoli. Code anche tra Colleferro e Ferentino, sempre verso Napoli. E ci sono code anche sulla diramazione Roma-Sud, già a partire dal raccordo anulare fino a San Cesareo. E passiamo a Frosinone, dove abbiamo code sulla statale dei Monti Lepini, altezza a casello autostradale verso la città, e rallentamenti sulla Casilina tra via Cavoni e la Villa Comunale nelle due direzioni. E ci spostiamo a Latina, dove abbiamo code sulla Pontina altezza Borgo Piave nelle due direzioni, verso il centro urbano code sulla statale dei Monti Lepini all'altezza di Borgo Faiti. Ed è tutto da Federico Ascani da Astralinfo Mobilità, grazie per l'attenzione, e a seguire un messaggio di civiltà stradale.
3: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
1: Un servizio della Regione Lazio.

Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

già tardi e l'alba lo so. Anch'io apro gli occhi e ci sei, plano. So che ti piace far piano.

0: ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere, sei su Radio Formia.

0: Conformi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxischermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Controlli dei carabinieri del NAS nella provincia di Latina, sospesi un barbershop per trattamenti estetici abusivi e un bar situato in un immobile a rischio crollo. Il primo dei controlli ha riguardato un barbershop che è stato eseguito dai carabinieri del NAS congiuntamente ai militari della stazione dei carabinieri locale. Durante l'ispezione i militari hanno accertato che l'esercizio, autorizzato esclusivamente per l'attività di acconciatore, pubblicizzava ed effettuava regolarmente prestazioni tipiche della provincia di estetista, pur essendo sprovvisto della prevista autorizzazione. In particolare venivano offerti trattamenti di depilazione del viso mediante la tecnica del filo arabo e cerette, per i quali sono stati rinvenuti e usati uno scaldacera professionale e rocchetti di filo. Il servizio veniva peraltro eseguito da un operatore sprovvisto di qualsiasi attestato di abilitazione professionale e in assenza di un responsabile tecnico, che giungeva sul posto soltanto a controllo inoltrato. In seguito alla segnalazione inviata dai carabinieri del NAS, l'ufficio SUAP del comune ha disposto la sospensione immediata dell'attività. Il secondo intervento, che rientra nelle verifiche della cosiddetta strategia estate tranquilla, ha preso il via da un sopralluogo svolto ai carabinieri del NAS presso un bar. Durante il controllo, finalizzato a verificare il rispetto della normativa igienico-sanitaria, i carabinieri hanno riscontrato gravi dissesti statici e strutturali alle pareti e alla pavimentazione dei locali, tali per cui hanno richiesto un intervento immediato dell'ufficio tecnico comunale per una verifica approfondita. L'esame congiunto ha confermato un gravissimo quadro di dissesto edilizio dell'immobile, caratterizzato da diffuse fessurazioni nelle murature portanti, inclinazioni ed evidenti avvallamenti della pavimentazione, sintomi di cedimento del terreno sottostante che metterebbe a rischio la pubblica e privata incolumità. Data la gravità delle lesioni ed il concreto pericolo per la sicurezza, il sindaco ha emanato un'ordinanza urgente con cui è stata dichiarata l'immediata inagibilità dell'intero immobile, disponendone lo sgombero e il divieto di accesso. Lo sportello SUAP ha decretato sospensione cautelare d'urgenza dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, la cui riapertura rimarrà subordinata al completo consolidamento della struttura ed al ripristino delle condizioni di sicurezza. Momenti di tensione lo scorso pomeriggio a Gaeta, dove a causa del vento che soffiava molto forte sono cadute alcune piante nella parte superiore della scalinata in prossimità dell'arco che collega la zona dell'ex ospedale di Liegro con la scalinata dei Cappuccini. La vegetazione ha invaso completamente il percorso. Per fortuna, al momento del crollo non stava passando nessuno in quella zona. È restata tuttavia la preoccupazione per quello che sarebbe potuto accadere. Sopra la scalinata, infatti, ci sono ancora altre piante e rami che potrebbero cedere. Dopo il crollo improvviso degli arbusti, la scalinata è risultata non percorribile a causa delle piante e dei rami che occupavano il passaggio. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operai del comune per la rimozione della vegetazione caduta lungo la scalinata e per la messa in sicurezza dell'intera area. Sono state disposte una bonifica dei luoghi e un attento esame della situazione legata alla presenza di piante radicate debolmente che potrebbero determinare rischi nel caso di condizioni meteo avverse e di venti fortissimi lungo la scalinata e nell'intera zona circostante, piuttosto frequentata. Le forti raffiche di vento dello scorso pomeriggio hanno provocato inoltre cadute di rami spezzati in strada in alcuni punti della città e danni a tende e tettoie ad imbarcazioni anche in altre località della costa e dell'entroterra del sud pontino, ma in generale la situazione è stata sotto controllo anche per la durata fortunatamente breve dell'uragano di vento che ha imperversato per oltre un paio d'ore nel territorio, mettendo a rischio anche alcuni eventi spettacolari della serata che però si sono svolti regolarmente. Il Comune di Formia compie un passo decisivo nel rafforzamento della rete dei servizi dedicati alle persone con disabilità, con l'approvazione dell'avviso pubblico per l'ammissione alla struttura comunale a ciclo semi-residenziale Formia Abili. Prende ufficialmente il via la fase di accesso ad un servizio pensato nell'ambito del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato previsto dalla normativa nazionale. Il nuovo centro nasce per offrire un sostegno qualificato alle persone con disabilità, le cui esigenze assistenziali e sociali non possono essere soddisfatte esclusivamente attraverso il contesto familiare o i servizi domiciliari, favorendo percorsi di autonomia, socializzazione e partecipazione attiva alla vita della comunità. L'amministrazione comunale ha sviluppato il progetto attraverso un percorso amministrativo avviato fin nel 2024, culminato con la istituzione del centro Formi Abili, l'autorizzazione al funzionamento della struttura e l'affidamento della gestione tramite procedura ad evidenza pubblica. La struttura, ospitata presso la Casa Giusta e località Quadraversa, dispone di spazi progettati per favorire l'inclusione, la socializzazione e lo svolgimento di attività educative e assistenziali, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa regionale. È autorizzata ad accogliere fino a 30 utenti. L'apertura dell'avviso, ha sottolineato il sindaco Gianluca Taddeo, rappresenta un momento importante per la nostra comunità. Dietro questo risultato c'è un lavoro amministrativo lungo e rigoroso che oggi si traduce in un'opportunità concreta per tante famiglie. Formia Abili non è soltanto una nuova struttura, ma una pluralità di servizi che pongono al centro la dignità della persona, il diritto all'inclusione e la possibilità di costruire percorsi di autonomia all'interno della propria comunità. Soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore alle politiche sociali Alessia Buco, che ha sottolineato il valore sociale dell'iniziativa. Con questo avviso ha affermato: passiamo dalla programmazione alla operatività. Il nostro obiettivo è garantire un servizio accessibile, qualificato e costruito sui bisogni e sulle potenzialità delle persone, nel pieno rispetto del progetto di vita previsto dalla normativa. Il centro sarà un luogo di crescita, relazione e sviluppo delle autonomie personali, ma anche un importante punto di riferimento per le famiglie che potranno contare su un sostegno professionale e continuativo. L'amministrazione comunale evidenzia come l'accesso al servizio avverrà attraverso un avviso pubblico, secondo criteri definiti e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. Con l'apertura delle domande, Formia aggiunge così un tassello significativo e concreto al sistema locale dei servizi sociali, rafforzando un modello che punta sulla inclusione, sulla personalizzazione degli interventi e sulla qualità della presa in carico delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Condizionatori fuori uso, finestre che non possono essere aperte, temperature elevate. Questa è la situazione denunciata dal consigliere comunale del Partito Democratico di Gaeta, Emiliano Scinicariello, per quanto riguarda la situazione negli uffici giudici di pace di Gaeta, struttura ospitata in locali di proprietà comunale a Caligna. Secondo quanto riferito dal consigliere del PD, le condizioni ambientali avrebbero già avuto ripercussioni sull'attività giudiziaria. Diverse udienze sarebbero state interrotte e altre rinviate a dicembre, proprio a causa del disagio provocato dalle alte temperature. A rendere più complicata la situazione ci sarebbe anche la impossibilità di garantire un adeguato ricambio d'aria Alcune finestre, sempre secondo la denuncia del consigliere del PD, sarebbero rotte e ricoperte di escrementi di piccioni, rendendone di fatto difficile l'apertura. Il problema, sottolinea Cinicariello, non riguarderebbe soltanto il comfort di chi lavora o frequenta gli uffici giudiziari, ma anche la sicurezza e la salute dei lavoratori. Nelle ordinanze con cui sono state rinviate alcune udienze, viene infatti richiamato il rischio che temperature elevate possano aumentare la possibilità di lesioni e incidenti derivanti da stanchezza, perdita di concentrazione e decisioni errate. A segnalare la situazione all'amministrazione comunale sarebbe stato anche il presidente del Tribunale di Cassino, che secondo quanto riferito al consigliere del PD avrebbe inviato una comunicazione al comune di Gaeta dopo le segnalazioni provenienti dalla struttura. Nella lettera sarebbe stato richiesto il ripristino dell'impianto di climatizzazione, il corretto funzionamento delle finestre e la bonifica dell'area interessata. La situazione, sempre secondo Cinicariello, non sarebbe stata ancora risolta. Di qui la necessità di un intervento urgente per rendere funzionale gli uffici del giudice di pace di Gaeta, importante presidio di legalità. Notte di San Lorenzo, nel borgo di Castelnuovo, un evento ideato e curato dall'Associazione Arte e Mestieri in collaborazione con il Centro Anziani di Castelnuovo, l'Associazione Le Ciaule, l'Associazione Scintille Formiane, i Briganti e la Parrocchia di Santa Caterina, con il patrocinio del Comune di Formia. Luminas, giunto alla terza edizione, illuminerà oggi il borgo con un percorso immersivo fatto di luci, teatro, musica dal vivo, performance, arte e sapori. Ad aprire il percorso performance artistiche ci sarà Cantaluna, spettacolo teatrale itinerante, La Luna e il Filo d'Argento, che unisce storie, miti e grandi pagine della letteratura, un viaggio onirico dove personaggi archetipici accompagnano il pubblico attraverso amore, ironia, desiderio, follia, ribellione, vendetta e catarsi, ispirato ai testi di Rostand, Shakespeare, Ariosto, Leopardi e i miti classici, con Lorena Mordà, Pasquale Vezza, Morgana Antonia Petrone, Rebecca Staiano, Demetra Maria Petrone, Giuseppe Vezza, Roberta Grassi e Svetlana Zimiceva. Quindi, altro spettacolo, Ligea, cantautrice e musicista che porterà sul palco un repertorio fatto di emozioni autentiche, fragilità e rinascita. Ancora, L'Iromantica, il duo Menestrello e Giullare, uno spettacolo di improvvisazione musicale interattiva. Nimia, altro momento di Luminas, un violinista e artista di strada che fonde la potenza espressiva del violino con la canzone d'autore. Alle 20:45 Daniele Elpidio Iadicicco, Emanuela Valente e Carla Di Pietro racconteranno la storia di Ortensia De Meo, la terribile di Castelnuovo, attraverso il libro di Daniele Iadicicco intitolato Ortensia De Meo all'alba della emancipazione. La storia di una donna, maestra, attivista politica e femminista che ha segnato un momento decisivo nelle vicende italiane del primo Novecento, lasciando una preziosa eredità da ricordare. E ancora, nella giornata di oggi, esposizioni, arte, artigianato, installazioni ad accompagnare l'esperienza, anche una piccola degustazione e vino locale. Alla Pinacoteca d'Arte Contemporanea Antonio Sapone di Gaeta sarà presentato oggi alle 19:30 il volume Voragini di sogni, Decomporre edizioni, una silloge poetica di Alessia Tomini. Dialogheranno con l'autrice i poeti scrittori Asia Baudo ed Erenio Fasano. Modererà l'incontro la giornalista Sandra Cervone, presidente dell'associazione Decomporre. Letture a cura dello scrittore Max Contreras, intermezzo musicale dell'artista Pierluigi Palmieri. L'ingresso è libero.
4: Radio Formia informa.
3: Approda al Città di Formia, squadra militante in eccellenza, un nuovo calciatore. Si tratta di Riccardo Uttaro, centrocampista, classe 2008, reduce dall'esperienza con la polisportiva Gaeta. Un nuovo innesto che conferma l'attenzione del sodalizio formiano, presieduto da Paolo Leo, verso la valorizzazione dei giovani talenti e la costruzione di un gruppo sempre più competitivo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
2: Non semplici note,
3: ma musica che ti cattura.
2: Sei su Radio Formia.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar Pasticceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Controlli dei carabinieri del NAS nella provincia di Latina. Sospesi un barbershop per trattamenti estetici abusivi e un bar situato in un immobile a rischio crollo. Il primo dei controlli ha riguardato un barbershop che è stato eseguito dai carabinieri del NAS congiuntamente ai militari della stazione dei carabinieri locale. Durante l'ispezione i militari hanno accertato che l'esercizio, autorizzato esclusivamente per l'attività di acconciatore, pubblicizzava ed effettuava regolarmente prestazioni tipiche della provincia di estetista, pur essendo sprovvisto della prevista autorizzazione. In particolare, venivano offerti trattamenti di depilazione del viso mediante la tecnica del filo arabo e cerette, per i quali sono stati rinvenuti e usati uno scaldacera professionale e rocchetti di filo. Il servizio veniva peraltro eseguito da un operatore sprovvisto di qualsiasi attestato di abilitazione professionale e in assenza di un responsabile tecnico che giungeva sul posto soltanto a controllo inoltrato. In seguito alla segnalazione inviata dai carabinieri del NAS, l'ufficio SUAP del Comune ha disposto la sospensione immediata dell'attività. Il secondo intervento, che rientra nelle verifiche della cosiddetta strategia estate tranquilla, ha preso il via da un sopralluogo svolto ai carabinieri del NAS presso un bar. Durante il controllo, finalizzato a verificare il rispetto della normativa igienico-sanitaria, i carabinieri hanno riscontrato gravi dissesti statici e strutturali alle pareti e alla pavimentazione dei locali, tali per cui hanno richiesto un intervento immediato dell'ufficio tecnico comunale per una verifica approfondita. L'esame congiunto ha confermato un gravissimo quadro di dissesto edilizio dell'immobile, caratterizzato da diffuse fessurazioni nelle murature portanti, inclinazioni ed evidenti avvallamenti della pavimentazione, sintomi di cedimento del terreno sottostante che metterebbe a rischio la pubblica e privata incolumità. Data la gravità delle lesioni ed il concreto pericolo per la sicurezza, il sindaco ha emanato un'ordinanza urgente con cui è stata dichiarata l'immediata inagibilità dell'intero immobile, disponendone lo sgombero e il divieto di accesso. Lo sportello SUAP ha decretato la sospensione cautelare d'urgenza dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, la cui riapertura rimarrà subordinata al completo consolidamento della struttura ed al ripristino delle condizioni di sicurezza. Momenti di tensione lo scorso pomeriggio a Gaeta, dove a causa del vento che soffiava molto forte sono cadute alcune piante nella parte superiore della scalinata in prossimità dell'arco che collega la zona dell'ex ospedale di Riegro con la scalinata dei Cappuccini. La vegetazione ha invaso completamente il percorso. Per fortuna, al momento del crollo non stava passando nessuno in quella zona. È restata tuttavia la preoccupazione per quello che sarebbe potuto accadere. Sopra la scalinata, infatti, ci sono ancora altre piante e rami che potrebbero cedere. Dopo il crollo improvviso degli arbusti, la scalinata è risultata non percorribile a causa delle piante e dei rami che occupavano il passaggio. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operai del comune per la rimozione della vegetazione caduta lungo la scalinata e per la messa in sicurezza dell'intera area. Sono state disposte una bonifica dei luoghi e un attento esame della situazione legata alla presenza di piante radicate debolmente che potrebbero determinare rischi nel caso di condizioni meteo avverse e di venti fortissimi lungo la scalinata e nell'intera zona circostante, piuttosto frequentata. Le forti raffiche di vento dello scorso pomeriggio hanno provocato inoltre cadute di rami spezzati in strada in alcuni punti della città e danni a tende e tettoie e ad imbarcazioni anche in altre località della costa e dell'entroterra del sud pontino. Ma in generale la situazione è stata sotto controllo anche per la durata, fortunatamente breve, dell'uragano di vento che ha imperversato per oltre un paio d'ore nel territorio, mettendo a rischio anche alcuni eventi spettacolari della serata, che però si sono svolti regolarmente. Il Comune di Formia compie un passo decisivo nel rafforzamento della rete dei servizi dedicati alle persone con disabilità, con l'approvazione dell'avviso pubblico per l'ammissione alla struttura comunale a ciclo semi-residenziale Formiabili. Prende ufficialmente il via la fase di accesso ad un servizio pensato nell'ambito del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato previsto dalla normativa nazionale. Il nuovo centro nasce per offrire un sostegno qualificato alle persone con disabilità, le cui esigenze assistenziali e sociali non possono essere soddisfatte esclusivamente attraverso il contesto familiare o i servizi domiciliari, favorendo percorsi di autonomia, socializzazione e partecipazione attiva alla vita della comunità. L'amministrazione comunale ha sviluppato il progetto attraverso un percorso amministrativo avviato fin nel 2024, culminato con la istituzione del centro Formiabili, l'autorizzazione al funzionamento della struttura e l'affidamento della gestione tramite procedura ad evidenza pubblica. La struttura, ospitata presso la Casa Giusta e località Quadraversa, dispone di spazi progettati per favorire l'inclusione, la socializzazione e lo svolgimento di attività educative e assistenziali, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa regionale. È autorizzata ad accogliere fino a 30 utenti. L'apertura dell'avviso, ha sottolineato il sindaco Gianluca Taddeo, rappresenta un momento importante per la nostra comunità. Dietro questo risultato c'è un lavoro amministrativo lungo e rigoroso che oggi si traduce in un'opportunità concreta per tante famiglie. Formiabili non è soltanto una nuova struttura, ma una pluralità di servizi che pongono al centro la dignità della persona, il diritto all'inclusione e la possibilità di costruire percorsi di autonomia all'interno della propria comunità. Soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore alle politiche sociali Alessia Buco, che ha sottolineato il valore sociale dell'iniziativa. Con questo avviso ha affermato: passiamo dalla programmazione alla operatività. Il nostro obiettivo è garantire un servizio accessibile, qualificato e costruito sui bisogni e sulle potenzialità delle persone, nel pieno rispetto del progetto di vita previsto dalla normativa. Il centro sarà un luogo di crescita, relazione e sviluppo delle autonomie personali, ma anche un importante punto di riferimento per le famiglie che potranno contare su un sostegno professionale e continuativo. L'amministrazione comunale evidenzia come l'accesso al servizio avverrà attraverso un avviso pubblico, secondo criteri definiti e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. Con l'apertura delle domande, Formia aggiunge così un tassello significativo e concreto al sistema locale dei servizi sociali, rafforzando un modello che punta sulla inclusione, sulla personalizzazione degli interventi e sulla qualità della presa in carico delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Condizionatori fuori uso, finestre che non possono essere aperte, temperature elevate. Questa è la situazione denunciata dal consigliere comunale del Partito Democratico di Gaeta, Emiliano Scinicariello, per quanto riguarda la situazione negli uffici del giudice di pace di Gaeta, struttura ospitata in locali di proprietà comunale a Calegna. Secondo quanto riferito dal consigliere del PD, le condizioni ambientali avrebbero già avuto ripercussioni sull'attività giudiziaria. Diverse udienze sarebbero state interrotte, altre rinviate a dicembre, proprio a causa del disagio provocato dalle alte temperature. A rendere più complicata la situazione ci sarebbe anche la impossibilità di garantire un adeguato ricambio d'aria Alcune finestre, sempre secondo la denuncia del consigliere del PD, sarebbero rotte e ricoperte di escrementi di piccioni, rendendone di fatto difficile l'apertura. Il problema, sottolinea Cinicariello, non riguarderebbe soltanto il comfort di chi lavora o frequenta gli uffici giudiziari, ma anche la sicurezza e la salute dei lavoratori. Nelle ordinanze con cui sono state rinviate alcune udienze viene infatti richiamato il rischio che temperature elevate possano aumentare la possibilità di lesioni e incidenti derivanti da stanchezza, perdita di concentrazione e decisioni errate. A segnalare la situazione all'amministrazione comunale sarebbe stato anche il presidente del Tribunale di Cassino, che secondo quanto riferito al consigliere del PD avrebbe inviato una comunicazione al Comune di Gaeta dopo le segnalazioni provenienti dalla struttura. Nella lettera sarebbe stato richiesto il ripristino dell'impianto di climatizzazione, il corretto funzionamento delle finestre e la bonifica dell'area interessata. La situazione, sempre secondo Cinicariello, non sarebbe stata ancora risolta. Di qui la necessità di un intervento urgente per rendere funzionale gli uffici del giudice di pace di Gaeta, importante presidio di legalità. Notte di San Lorenzo, nel borgo di Castelnuovo, un evento ideato e curato dall'Associazione Arte e Mestieri in collaborazione con il Centro Anziani di Castelnuovo, l'Associazione Le Ciaule, l'Associazione Scintille Formiane, i Briganti e la Parrocchia di Santa Caterina, con il patrocinio del Comune di Formia. Luminas, giunto alla terza edizione, illuminerà oggi il borgo con un percorso immersivo fatto di luci, teatro, musica dal vivo, performance, arte e sapori. Ad aprire il percorso performance artistiche ci sarà Cantaluna, spettacolo teatrale itinerante, La Luna e il Filo d'Argento, che unisce storie, miti e grandi pagine della letteratura, un viaggio onirico dove personaggi archetipici accompagnano il pubblico attraverso amore, ironia, desiderio, follia, ribellione, vendetta e catarsi, ispirato ai testi di Rostand, Shakespeare, Ariosto, Leopardi e i miti classici, con Lorena Mordà, Pasquale Vezza, Morgana Antonia Petrone, Rebecca Staiano, Demetra Maria Petrone, Giuseppe Vezza, Roberta Grassi e Svetlana Zimiceva. Quindi, altro spettacolo, Ligea, cantautrice e musicista che porterà sul palco un repertorio fatto di emozioni autentiche, fragilità e rinascita. Ancora, L'Iromantica, il duo Menestrello e Giullare, uno spettacolo di improvvisazione musicale interattiva. Nimia, altro momento di Luminas, un violinista e artista di strada che fonde la potenza espressiva del violino con la canzone d'autore. Alle 20:45 Daniele Elpidio Iadicicco, Emanuela Valente e Carla Di Pietro racconteranno la storia di Ortensia De Meo, la terribile di Castelnuovo, attraverso il libro di Daniele Iadicicco intitolato Ortensia De Meo all'alba della emancipazione. La storia di una donna, maestra, attivista politica e femminista che ha segnato un momento decisivo nelle vicende italiane del primo Novecento, lasciando una preziosa eredità da ricordare. E ancora, nella giornata di oggi, esposizioni, arte, artigianato, installazioni ad accompagnare l'esperienza, anche una piccola degustazione e vino locale. Alla Pinacoteca d'Arte Contemporanea Antonio Sapone di Gaeta sarà presentato oggi alle 19:30 il volume Voragini di sogni, decomporre edizioni, una silloge poetica di Alessia Tomini. Dialogheranno con l'autrice i poeti scrittori Asia Baudo ed Erenio Fasano. Modererà l'incontro la giornalista Sandra Cervone, presidente dell'associazione Decomporre. Letture a cura dello scrittore Max Contreras, intermezzo musicale dell'artista Pierluigi Palmieri. L'ingresso è libero.
4: Radio Formia informa.
3: Approda al Città di Formia, squadra militante in eccellenza, un nuovo calciatore. Si tratta di Riccardo Uttaro, centrocampista, classe 2008, reduce dall'esperienza con la polisportiva Gaeta. Un nuovo innesto che conferma l'attenzione del sodalizio formiano, presieduto da Paolo Leo, verso la valorizzazione dei giovani talenti e la costruzione di un gruppo sempre più competitivo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Formi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: ricordi,
1: emozioni,
0: sensazioni che sanno di
1: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
3: credere nel futuro.
2: Radio Formia.
3: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
2: Di sempre.
4: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
5: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Controlli dei carabinieri del NAS nella provincia di Latina, sospesi un barbershop per trattamenti estetici abusivi e un bar situato in un immobile a rischio crollo. Il primo dei controlli ha riguardato un barbershop che è stato eseguito dai carabinieri del NAS congiuntamente ai militari della stazione dei carabinieri locale. Durante l'ispezione i militari hanno accertato che l'esercizio, autorizzato esclusivamente per l'attività di acconciatore, pubblicizzava ed effettuava regolarmente prestazioni tipiche della provincia di estetista, pur essendo sprovvisto della prevista autorizzazione. In particolare, venivano offerti trattamenti di depilazione del viso mediante la tecnica del filo arabo e cerette, per i quali sono stati rinvenuti e usati uno scaldacera professionale e rocchetti di filo. Il servizio veniva peraltro eseguito da un operatore sprovvisto di qualsiasi attestato di abilitazione professionale e in assenza di un responsabile tecnico che giungeva sul posto soltanto a controllo inoltrato. In seguito alla segnalazione inviata dai carabinieri del NAS, l'ufficio SUAP del Comune ha disposto la sospensione immediata dell'attività. Il secondo intervento, che rientra nelle verifiche della cosiddetta strategia estate tranquilla, ha preso il via da un sopralluogo svolto ai carabinieri del NAS presso un bar. Durante il controllo, finalizzato a verificare il rispetto della normativa igienico-sanitaria, i carabinieri hanno riscontrato gravi dissesti statici e strutturali alle pareti e alla pavimentazione dei locali, tali per cui hanno richiesto un intervento immediato dell'ufficio tecnico comunale per una verifica approfondita. L'esame congiunto ha confermato un gravissimo quadro di dissesto edilizio dell'immobile, caratterizzato da diffuse fessurazioni nelle murature portanti, inclinazioni ed evidenti avvallamenti della pavimentazione, sintomi di cedimento del terreno sottostante che metterebbe a rischio la pubblica e privata incolumità. Data la gravità delle lesioni ed il concreto pericolo per la sicurezza, il sindaco ha emanato un'ordinanza urgente con cui è stata dichiarata l'immediata inagibilità dell'intero immobile, disponendone lo sgombero e il divieto di accesso. Lo sportello SUAP ha decretato la sospensione cautelare d'urgenza dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, la cui riapertura rimarrà subordinata al completo consolidamento della struttura ed al ripristino delle condizioni di sicurezza. Momenti di tensione lo scorso pomeriggio a Gaeta, dove a causa del vento che soffiava molto forte sono cadute alcune piante nella parte superiore della scalinata in prossimità dell'arco che collega la zona dell'ex ospedale di Liegro con la scalinata dei Cappuccini. La vegetazione ha invaso completamente il percorso. Per fortuna, al momento del crollo non stava passando nessuno in quella zona. È restata tuttavia la preoccupazione per quello che sarebbe potuto accadere. Sopra la scalinata, infatti, ci sono ancora altre piante e rami che potrebbero cedere dopo il crollo improvviso degli arbusti, la scalinata è risultata non percorribile a causa delle piante e dei rami che occupavano il passaggio. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operai del comune per la rimozione della vegetazione caduta lungo la scalinata e per la messa in sicurezza dell'intera area. Sono state disposte una bonifica di luoghi e un attento esame della situazione legata alla presenza di piante radicate debolmente che potrebbero determinare rischi nel caso di condizioni meteo avverse e di venti fortissimi lungo la scalinata e nell'intera zona circostante, piuttosto frequentata. Le forti raffiche di vento dello scorso pomeriggio hanno provocato inoltre cadute di rami spezzati in strada in alcuni punti della città e danni a tende e tettoie e ad imbarcazioni anche in altre località della costa e dell'entroterra del sud pontino. Ma in generale la situazione è stata sotto controllo anche per la durata, fortunatamente breve, dell'uragano di vento che ha imperversato per oltre un paio d'ore nel territorio, mettendo a rischio anche alcuni eventi spettacolari della serata che però si sono svolti regolarmente. Il Comune di Formia compie un passo decisivo nel rafforzamento della rete dei servizi dedicati alle persone con disabilità. Con l'approvazione dell'avviso pubblico per l'ammissione alla struttura comunale a ciclo semi-residenziale, Formia Abili prende ufficialmente il via la fase di accesso ad un servizio pensato nell'ambito del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato previsto dalla normativa nazionale. Il nuovo centro nasce per offrire un sostegno qualificato alle persone con disabilità, le cui esigenze assistenziali e sociali non possono essere soddisfatte esclusivamente attraverso il contesto familiare o i servizi domiciliari, favorendo percorsi di autonomia, socializzazione e partecipazione attiva alla vita della comunità. L'amministrazione comunale ha sviluppato il progetto attraverso un percorso amministrativo avviato fin nel 2024, culminato con la istituzione del centro Formi Abili, l'autorizzazione al funzionamento della struttura e l'affidamento della gestione tramite procedura ad evidenza pubblica. La struttura, ospitata presso la Casa Giusta e località Quadraversa, dispone di spazi progettati per favorire l'inclusione, la socializzazione e lo svolgimento di attività educative e assistenziali, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa regionale. È autorizzata ad accogliere fino a 30 utenti. L'apertura dell'avviso, ha sottolineato il sindaco Gianluca Taddeo, rappresenta un momento importante per la nostra comunità. Dietro questo risultato c'è un lavoro amministrativo lungo e rigoroso che oggi si traduce in un'opportunità concreta per tante famiglie. Formia Abili non è soltanto una nuova struttura, ma una pluralità di servizi che pongono al centro la dignità della persona, il diritto all'inclusione e la possibilità di costruire percorsi di autonomia all'interno della propria comunità. Soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore alle politiche sociali Alessia Buco, che ha sottolineato il valore sociale dell'iniziativa. Con questo avviso, ha affermato, passiamo dalla programmazione alla operatività. Il nostro obiettivo è garantire un servizio accessibile, qualificato e costruito sui bisogni e sulle potenzialità delle persone, nel pieno rispetto del progetto di vita previsto dalla normativa. Il centro sarà un luogo di crescita, relazione e sviluppo delle autonomie personali, ma anche un importante punto di riferimento per le famiglie che potranno contare su un sostegno professionale e continuativo. L'amministrazione comunale evidenzia come l'accesso al servizio avverrà attraverso un avviso pubblico, secondo criteri definiti e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. Con l'apertura delle domande, Formia aggiunge così un tassello significativo e concreto al sistema locale dei servizi sociali, rafforzando un modello che punta sulla inclusione, sulla personalizzazione degli interventi e sulla qualità della presa in carico delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Condizionatori fuori uso, finestre che non possono essere aperte, temperature elevate. Questa è la situazione denunciata dal consigliere comunale del Partito Democratico di Gaeta, Emiliano Scinicariello, per quanto riguarda la situazione negli uffici giudici di pace di Gaeta, struttura ospitata in locali di proprietà comunale a Calegna. Secondo quanto riferito dal consigliere del PD, le condizioni ambientali avrebbero già avuto ripercussioni sull'attività giudiziaria. Diverse udienze sarebbero state interrotte e altre rinviate a dicembre, proprio a causa del disagio provocato dalle alte temperature. A rendere più complicata la situazione ci sarebbe anche la impossibilità di garantire un adeguato ricambio d'aria. Alcune finestre, sempre secondo la denuncia del consigliere del PD, sarebbero rotte e ricoperte di escrementi di piccioni, rendendone di fatto difficile l'apertura. Il problema, sottolinea Scinicariello, non riguarderebbe soltanto il comfort di chi lavora o frequenta gli uffici giudiziari, ma anche la sicurezza e la salute dei lavoratori. Nelle ordinanze con cui sono state rinviate alcune udienze, viene infatti richiamato il rischio che temperature elevate possano aumentare la possibilità di lesioni e incidenti derivanti da stanchezza, perdita di concentrazione e decisioni errate. A segnalare la situazione all'amministrazione comunale sarebbe stato anche il presidente del Tribunale di Cassino, che secondo quanto riferito al consigliere del PD avrebbe inviato una comunicazione al Comune di Gaeta dopo le segnalazioni provenienti dalla struttura. Nella lettera sarebbe stato richiesto il ripristino dell'impianto di climatizzazione, il corretto funzionamento delle finestre e la bonifica dell'area interessata. La situazione, sempre secondo Cinicariello, non sarebbe stata ancora risolta. Di qui la necessità di un intervento urgente per rendere funzionale gli uffici del giudice di pace di Gaeta, importante presidio di legalità. Notte di San Lorenzo, nel borgo di Castelnuovo, un evento ideato e curato dall'Associazione Arte e Mestieri in collaborazione con il Centro Anziani di Castelnuovo, l'Associazione Le Ciaule, l'Associazione Scintille Formiane, i Briganti e la Parrocchia di Santa Caterina, con il patrocinio del Comune di Formia. Luminas, giunta alla terza edizione, illuminerà oggi il borgo con un percorso immersivo fatto di luci, teatro, musica dal vivo, performance, arte e sapori. Ad aprire il percorso performance artistiche ci sarà Cantaluna, spettacolo teatrale itinerante, La Luna e il Filo d'Argento, che unisce storie, miti e grandi pagine della letteratura, un viaggio onirico dove personaggi archetipici accompagnano il pubblico attraverso amore, ironia, desiderio, follia, ribellione, vendetta e catarsi, ispirato ai testi di Rostand, Shakespeare, Ariosto, Leopardi e i miti classici, con Lorena Mordà, Pasquale Vezza, Morgana Antonia Petrone, Rebecca Staiano, Demetra Maria Petrone, Giuseppe Vezza, Roberta Grassi e Svetlana Zimiceva. Quindi, altro spettacolo, Ligea, cantautrice e musicista che porterà sul palco un repertorio fatto di emozioni autentiche, fragilità e rinascita. Ancora, L'Iromantica, il duo Menestrello e Giullare, uno spettacolo di improvvisazione musicale interattiva. Nimia, altro momento di Luminas, un violinista e artista di strada che fonde la potenza espressiva del violino con la canzone d'autore. Alle 20:45 Daniele Elpidio Iadicicco, Emanuela Valente e Carla Di Pietro racconteranno la storia di Ortensia De Meo, la terribile di Castelnuovo, attraverso il libro di Daniele Iadicicco intitolato Ortensia De Meo all'alba della emancipazione, la storia di una donna, maestra, attivista politica e femminista che ha segnato un momento decisivo nelle vicende italiane del primo Novecento, lasciando una preziosa eredità da ricordare. E ancora, nella giornata di oggi, esposizioni, arte, artigianato, installazioni ad accompagnare l'esperienza, anche una piccola degustazione e vino locale. Alla Pinacoteca d'Arte Contemporanea Antonio Sapone di Gaeta sarà presentato oggi alle 19:30 il volume Voragini di sogni, Decomporre edizioni, una silloge poetica di Alessia Tomini. Dialogheranno con l'autrice i poeti scrittori Asia Vaudo ed Erenio Fasano. Modererà l'incontro la giornalista Sandra Cervone, presidente dell'associazione Decomporre. Letture a cura dello scrittore Max Condras, intermezzo musicale dell'artista Pierluigi Palmieri. L'ingresso è libero.
6: Radio Formia informa.
5: Approda al Città di Formia, squadra militante in eccellenza, un nuovo calciatore. Si tratta di Riccardo Uttaro, centrocampista, classe 2008, reduce dall'esperienza con la polisportiva Gaeta. Un nuovo innesto che conferma l'attenzione del sodalizio formiano, presieduto da Paolo Leo, verso la valorizzazione dei giovani talenti e la costruzione di un gruppo sempre più competitivo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
7: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
8: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
7: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
8: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
9: Bravi, e niente sprechi.
10: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al Centro Commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Ithaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
1: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
5: I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di Radio Formia sei pronto a riviverli appieno.
6: Michelle, take one.
7: One, two, three, four.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Iniziamo da Latina. Code per traffico intenso su via dei Monti Lepini all'altezza di Borgo Faiti e all'altezza di Borgo Piave, in tutte le vie convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Per il trasporto ferroviario, sulle linee Roma-Napoli via Cassino e Roma-Napoli via Formia, fino a sabato 15 agosto si svolgeranno i lavori di manutenzione tra Napoli Centrale e Cancello. Previste dunque limitazioni di percorso, cancellazioni e corse con bus per alcuni treni del regionale. Ci spostiamo nel comune di Frosinone, si rallenta sulla via dei Monti Lepini, code all'altezza dell'autostrada. Traffico anche su via Aldo Moro, code all'altezza della rotatoria con via Casilina. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'ascolto, a seguire un messaggio di Civiltà Stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Controlli dei carabinieri del NAS nella provincia di Latina. Sospesi un barbershop per trattamenti estetici abusivi e un bar situato in un immobile a rischio crollo. Il primo dei controlli ha riguardato un barbershop che è stato eseguito dai carabinieri del NAS congiuntamente ai militari della stazione dei carabinieri locale. Durante l'ispezione i militari hanno accertato che l'esercizio, autorizzato esclusivamente per l'attività di acconciatore, pubblicizzava ed effettuava regolarmente prestazioni tipiche della provincia di estetista, pur essendo sprovvisto della prevista autorizzazione. In particolare venivano offerti trattamenti di depilazione del viso mediante la tecnica del filo arabo e cerette, per i quali sono stati rinvenuti e usati uno scaldacera professionale e rocchetti di filo. Il servizio veniva peraltro eseguito da un operatore sprovvisto di qualsiasi attestato di abilitazione professionale e in assenza di un responsabile tecnico che giungeva sul posto soltanto a controllo inoltrato. In seguito alla segnalazione inviata dai carabinieri del NAS, l'ufficio SUAP del comune ha disposto la sospensione immediata dell'attività. Il secondo intervento, che rientra nelle verifiche della cosiddetta strategia estate tranquilla, ha preso il via da un sopralluogo svolto ai carabinieri del NAS presso un bar. Durante il controllo, finalizzato a verificare il rispetto della normativa igienico-sanitaria, i carabinieri hanno riscontrato gravi dissesti statici e strutturali alle pareti e alla pavimentazione dei locali, tali per cui hanno richiesto un intervento immediato dell'ufficio tecnico comunale per una verifica approfondita. L'esame congiunto ha confermato un gravissimo quadro di dissesto edilizio dell'immobile, caratterizzato da diffuse fessurazioni nelle murature portanti, inclinazioni ed evidenti avvallamenti della pavimentazione, sintomi di cedimento del terreno sottostante che metterebbe a rischio la pubblica e privata incolumità. Data la gravità delle lesioni ed il concreto pericolo per la sicurezza, il sindaco ha emanato un'ordinanza urgente con cui è stata dichiarata l'immediata inagibilità dell'intero immobile, disponendone lo sgombero e il divieto di accesso. Lo sportello SUAP ha decretato la sospensione cautelare d'urgenza dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, la cui riapertura rimarrà subordinata al completo consolidamento della struttura ed al ripristino delle condizioni di sicurezza. Momenti di tensione lo scorso pomeriggio a Gaeta, dove a causa del vento che soffiava molto forte sono cadute alcune piante nella parte superiore della scalinata in prossimità dell'arco che collega la zona dell'ex ospedale di Liegro con la scalinata dei Cappuccini. La vegetazione ha invaso completamente il percorso. Per fortuna, al momento del crollo non stava passando nessuno in quella zona. È restata tuttavia la preoccupazione per quello che sarebbe potuto accadere. Sopra la scalinata, infatti, ci sono ancora altre piante e rami che potrebbero cedere. Dopo il crollo improvviso degli arbusti, la scalinata è risultata non percorribile a causa delle piante e dei rami che occupavano il passaggio. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operai del comune per la rimozione della vegetazione caduta lungo la scalinata e per la messa in sicurezza dell'intera area. Sono state disposte una bonifica dei luoghi e un attento esame della situazione legata alla presenza di piante radicate debolmente che potrebbero determinare rischi nel caso di condizioni meteo avverse e di venti fortissimi lungo la scalinata e nell'intera zona circostante, piuttosto frequentata. Le forti raffiche di vento dello scorso pomeriggio hanno provocato inoltre cadute di rami spezzati in strada in alcuni punti della città e danni a tende e tettoie ad imbarcazioni anche in altre località della costa e dell'entroterra del sud pontino, ma in generale la situazione è stata sotto controllo anche per la durata fortunatamente breve dell'uragano di vento che ha imperversato per oltre un paio d'ore nel territorio, mettendo a rischio anche alcuni eventi spettacolari della serata che però si sono svolti regolarmente. Il Comune di Formia compie un passo decisivo nel rafforzamento della rete dei servizi dedicati alle persone con disabilità, con l'approvazione dell'avviso pubblico per l'ammissione alla struttura comunale a ciclo semi-residenziale Formiabili. Prende ufficialmente il via la fase di accesso ad un servizio pensato nell'ambito del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato previsto dalla normativa nazionale. Il nuovo centro nasce per offrire un sostegno qualificato alle persone con disabilità, le cui esigenze assistenziali e sociali non possono essere soddisfatte esclusivamente attraverso il contesto familiare o i servizi domiciliari, favorendo percorsi di autonomia, socializzazione e partecipazione attiva alla vita della comunità. L'amministrazione comunale ha sviluppato il progetto attraverso un percorso amministrativo avviato fin nel 2024, culminato con la istituzione del centro Formiabili, l'autorizzazione al funzionamento della struttura e l'affidamento della gestione tramite procedura ad evidenza pubblica. La struttura, ospitata presso la Casa Giusta e località Quadraversa, dispone di spazi progettati per favorire l'inclusione, la socializzazione e lo svolgimento di attività educative e assistenziali, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa regionale. È autorizzata ad accogliere fino a 30 utenti. L'apertura dell'avviso, ha sottolineato il sindaco Gianluca Taddeo, rappresenta un momento importante per la nostra comunità. Dietro questo risultato c'è un lavoro amministrativo lungo e rigoroso che oggi si traduce in un'opportunità concreta per tante famiglie. Formiabili non è soltanto una nuova struttura, ma una pluralità di servizi che pongono al centro la dignità della persona, il diritto all'inclusione e la possibilità di costruire percorsi di autonomia all'interno della propria comunità. Soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore alle politiche sociali Alessia Buco, che ha sottolineato il valore sociale dell'iniziativa. Con questo avviso ha affermato: passiamo dalla programmazione alla operatività. Il nostro obiettivo è garantire un servizio accessibile, qualificato e costruito sui bisogni e sulle potenzialità delle persone, nel pieno rispetto del progetto di vita previsto dalla normativa. Il centro sarà un luogo di crescita, relazione e sviluppo delle autonomie personali, ma anche un importante punto di riferimento per le famiglie che potranno contare su un sostegno professionale e continuativo. L'amministrazione comunale evidenzia come l'accesso al servizio avverrà attraverso un avviso pubblico, secondo criteri definiti e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. Con l'apertura delle domande, Formia aggiunge così un tassello significativo e concreto al sistema locale dei servizi sociali, rafforzando un modello che punta sulla inclusione, sulla personalizzazione degli interventi e sulla qualità della presa in carico delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Condizionatori fuori uso, finestre che non possono essere aperte, temperature elevate. Questa è la situazione denunciata dal consigliere comunale del Partito Democratico di Gaeta, Emiliano Scinicariello, per quanto riguarda la situazione negli uffici giudici di pace di Gaeta, struttura ospitata in locali di proprietà comunale a Calegna. Secondo quanto riferito dal consigliere del PD, le condizioni ambientali avrebbero già avuto ripercussioni sull'attività giudiziaria. Diverse udienze sarebbero state interrotte e altre rinviate a dicembre, proprio a causa del disagio provocato dalle alte temperature. A rendere più complicata la situazione ci sarebbe anche la impossibilità di garantire un adeguato ricambio d'aria Alcune finestre, sempre secondo la denuncia del consigliere del PD, sarebbero rotte e ricoperte di escrementi di piccioni, rendendone di fatto difficile l'apertura. Il problema, sottolinea Cinicariello, non riguarderebbe soltanto il comfort di chi lavora o frequenta gli uffici giudiziari, ma anche la sicurezza e la salute dei lavoratori. Nelle ordinanze con cui sono state rinviate alcune udienze, viene infatti richiamato il rischio che temperature elevate possano aumentare la possibilità di lesioni e incidenti derivanti da stanchezza, perdita di concentrazione e decisioni errate. A segnalare la situazione all'amministrazione comunale sarebbe stato anche il presidente del Tribunale di Cassino, che secondo quanto riferito al consigliere del PD avrebbe inviato una comunicazione al comune di Gaeta dopo le segnalazioni provenienti dalla struttura. Nella lettera sarebbe stato richiesto il ripristino dell'impianto di climatizzazione, il corretto funzionamento delle finestre e la bonifica dell'area interessata. La situazione, sempre secondo Cinicariello, non sarebbe stata ancora risolta. Di qui la necessità di un intervento urgente per rendere funzionale gli uffici del giudice di pace di Gaeta, importante presidio di legalità. Notte di San Lorenzo, nel borgo di Castelnuovo, un evento ideato e curato dall'Associazione Arte e Mestieri in collaborazione con il Centro Anziani di Castelnuovo, l'Associazione Le Ciaule, l'Associazione Scintille Formiane, i Briganti e la Parrocchia di Santa Caterina con il patrocinio del Comune di Formia. Luminas, giunto alla terza edizione, illuminerà oggi il borgo con un percorso immersivo fatto di luci, teatro, musica dal vivo, performance, arte e sapori. Ad aprire il percorso performance artistiche ci sarà Cantaluna, spettacolo teatrale itinerante, La Luna e il Filo d'Argento, che unisce storie, miti e grandi pagine della letteratura, un viaggio onirico dove personaggi archetipici accompagnano il pubblico attraverso amore, ironia, desiderio, follia, ribellione, vendetta e catarsi, ispirato ai testi di Rostand, Shakespeare, Ariosto, Leopardi e i miti classici, con Lorena Mordà, Pasquale Vezza, Morgana Antonia Petrone, Rebecca Staiano, Demetra Maria Petrone, Giuseppe Vezza, Roberta Grassi e Svetlana Zimiceva. Quindi, altro spettacolo, Ligea, cantautrice e musicista che porterà sul palco un repertorio fatto di emozioni autentiche, fragilità e rinascita. Ancora, L'Iromantica, il duo Menestrello e Giullare, uno spettacolo di improvvisazione musicale interattiva. Nimia, altro momento di Luminas, un violinista e artista di strada che fonde la potenza espressiva del violino con la canzone d'autore. Alle 20:45 Daniele Elpidio Iadicicco, Emanuela Valente e Carla Di Pietro racconteranno la storia di Ortensia De Meo, la terribile di Castelnuovo, attraverso il libro di Daniele Iadicicco intitolato Ortensia De Meo all'alba della emancipazione. La storia di una donna, maestra, attivista politica e femminista che ha segnato un momento decisivo nelle vicende italiane del primo Novecento, lasciando una preziosa eredità da ricordare. E ancora, nella giornata di oggi, esposizioni, arte, artigianato, installazioni ad accompagnare l'esperienza, anche una piccola degustazione e vino locale. Alla Pinacoteca d'Arte Contemporanea Antonio Sapone di Gaeta sarà presentato oggi alle 19:30 il volume Voragini di sogni, Decomporre edizioni, una silloge poetica di Alessia Tomini. Dialogheranno con l'autrice i poeti scrittori Asia Baudo ed Erenio Fasano. Modererà l'incontro la giornalista Sandra Cervone, presidente dell'associazione Decomporre. Letture a cura dello scrittore Max Contreras, intermezzo musicale dell'artista Pierluigi Palmieri. L'ingresso è libero.
4: Radio Formia informa.
3: Approda al Città di Formia, squadra militante in eccellenza, un nuovo calciatore. Si tratta di Riccardo Uttaro, centrocampista, classe 2008, reduce dall'esperienza con la polisportiva Gaeta. Un nuovo innesto che conferma l'attenzione del sodalizio formiano, presieduto da Paolo Leo, verso la valorizzazione dei giovani talenti e la costruzione di un gruppo sempre più competitivo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
4: Ricordi,
5: emozioni,
4: sensazioni che sanno di
5: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.
6: Salida del vuelo con destino

0: Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Iniziamo da Latina. Code per traffico intenso su via dei Monti Lepini all'altezza di Borgo Faiti e all'altezza di Borgo Piave, in tutte le vie convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Per il trasporto ferroviario, sulle linee Roma-Napoli via Cassino e Roma-Napoli via Formia, fino a sabato 15 agosto si svolgeranno i lavori di manutenzione tra Napoli Centrale e Cancello. Previste dunque limitazioni di percorso, cancellazioni e corse con bus per alcuni treni del regionale. Ci spostiamo nel comune di Frosinone, si rallenta sulla via dei Monti Lepini, code all'altezza dell'autostrada. Traffico anche su via Aldo Moro, code all'altezza della rotatoria con via Casilina. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'ascolto, a seguire un messaggio di Civiltà Stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ok.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti, e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
1: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Controlli dei carabinieri del NAS nella provincia di Latina. Sospesi un barbershop per trattamenti estetici abusivi e un bar situato in un immobile a rischio crollo. Il primo dei controlli ha riguardato un barbershop che è stato eseguito dai carabinieri del NAS congiuntamente ai militari della stazione dei carabinieri locale. Durante l'ispezione i militari hanno accertato che l'esercizio, autorizzato esclusivamente per l'attività di acconciatore, pubblicizzava ed effettuava regolarmente prestazioni tipiche della professione di estetista, pur essendo sprovvisto della prevista autorizzazione. In particolare, venivano offerti trattamenti di depilazione del viso mediante la tecnica del filo arabo e cerette, per i quali sono stati rinvenuti e usati uno scaldacera professionale e rocchetti di filo. Il servizio veniva peraltro eseguito da un operatore sprovvisto di qualsiasi attestato di abilitazione professionale e in assenza di un responsabile tecnico, che giungeva sul posto soltanto a controllo inoltrato. In seguito alla segnalazione inviata dai carabinieri del NAS, l'ufficio SUAP del comune ha disposto la sospensione immediata dell'attività. Il secondo intervento, che rientra nelle verifiche della cosiddetta strategia estate tranquilla, ha preso il via da un sopralluogo svolto ai carabinieri del NAS presso un bar. Durante il controllo, finalizzato a verificare il rispetto della normativa igienico-sanitaria, i carabinieri hanno riscontrato gravi dissesti statici e strutturali alle pareti e alla pavimentazione dei locali, tali per cui hanno richiesto un intervento immediato dell'ufficio tecnico comunale per una verifica approfondita. L'esame congiunto ha confermato un gravissimo quadro di dissesto edilizio dell'immobile, caratterizzato da diffuse fessurazioni nelle murature portanti, inclinazioni ed evidenti avvallamenti della pavimentazione, sintomi di cedimento del terreno sottostante che metterebbe a rischio la pubblica e privata incolumità. Data la gravità delle lesioni ed il concreto pericolo per la sicurezza, il sindaco ha emanato un'ordinanza urgente con cui è stata dichiarata l'immediata inagibilità dell'intero immobile, disponendone lo sgombero e il divieto di accesso. Lo sportello SUAP ha decretato la sospensione cautelare d'urgenza dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, la cui riapertura rimarrà subordinata al completo consolidamento della struttura ed al ripristino delle condizioni di sicurezza. Momenti di tensione lo scorso pomeriggio a Gaeta, dove a causa del vento che soffiava molto forte sono cadute alcune piante nella parte superiore della scalinata in prossimità dell'arco che collega la zona dell'ex ospedale di Liegro con la scalinata dei Cappuccini. La vegetazione ha invaso completamente il percorso. Per fortuna al momento del crollo non stava passando nessuno in quella zona. È restata tuttavia la preoccupazione per quello che sarebbe potuto accadere. Sopra la scalinata infatti ci sono ancora altre piante e rami che potrebbero cedere. Dopo il crollo improvviso degli arbusti, la scalinata è risultata non percorribile a causa delle piante e dei rami che occupavano il passaggio. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operai del comune per la rimozione della vegetazione caduta lungo la scalinata e per la messa in sicurezza dell'intera area. Sono state disposte una bonifica dei luoghi e un attento esame della situazione legata alla presenza di piante radicate debolmente che potrebbero determinare rischi nel caso di condizioni meteo avverse e di venti fortissimi lungo la scalinata e nell'intera zona circostante, piuttosto frequentata. Le forti raffiche di vento dello scorso pomeriggio hanno provocato inoltre cadute di rami spezzati in strada in alcuni punti della città e danni a tende e tettoie ad imbarcazioni anche in altre località della costa e dell'entroterra del sud pontino. Ma in generale la situazione è stata sotto controllo anche per la durata fortunatamente breve dell'uragano di vento che ha imperversato per oltre un paio d'ore nel territorio, mettendo a rischio anche alcuni eventi spettacolari della serata che però si sono svolti regolarmente. Il Comune di Formia compie un passo decisivo nel rafforzamento della rete dei servizi dedicati alle persone con disabilità. Con l'approvazione dell'avviso pubblico per l'ammissione alla struttura comunale a ciclo semi-residenziale, Formia Abili prende ufficialmente il via la fase di accesso ad un servizio pensato nell'ambito del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato previsto dalla normativa nazionale. Il nuovo centro nasce per offrire un sostegno qualificato alle persone con disabilità, le cui esigenze assistenziali sociali non possono essere soddisfatte esclusivamente attraverso il contesto familiare o i servizi domiciliari, favorendo percorsi di autonomia, socializzazione e partecipazione attiva alla vita della comunità. L'amministrazione comunale ha sviluppato il progetto progetto attraverso un percorso amministrativo avviato fin nel 2024, culminato con la istituzione del centro Formi Abili, l'autorizzazione al funzionamento della struttura e l'affidamento della gestione tramite procedura ad evidenza pubblica. La struttura, ospitata presso la Casa Giusta e località Quadraversa, dispone di spazi progettati per favorire l'inclusione, la socializzazione, lo svolgimento di attività educative e assistenziali nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa regionale. È autorizzata ad accogliere fino a 30 utenti. L'apertura dell'avviso, ha sottolineato il sindaco Gianluca Taddeo, rappresenta un momento importante per la nostra comunità. Dietro questo risultato c'è un lavoro amministrativo lungo e rigoroso che oggi si traduce in un'opportunità concreta per tante famiglie. Formi Abili non è soltanto una nuova struttura, ma una pluralità di servizi che pongono al centro la dignità della persona, il diritto all'inclusione e la possibilità di costruire percorsi di autonomia all'interno della propria comunità. Soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore alle politiche sociali Alessia Buco, che ha sottolineato il valore sociale dell'iniziativa. Con questo avviso ha affermato: passiamo dalla programmazione alla operatività. Il nostro obiettivo è garantire un servizio accessibile, qualificato e costruito sui bisogni e sulle potenzialità delle persone, nel pieno rispetto del progetto di vita previsto dalla normativa. Il centro sarà un luogo di crescita, relazione e sviluppo delle autonomie personali, ma anche un importante punto di riferimento per le famiglie, che potranno contare su un sostegno professionale e continuativo. L'amministrazione comunale evidenzia come l'accesso al servizio avverrà attraverso un avviso pubblico, secondo criteri definiti e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. Con l'apertura delle domande, Formia aggiunge così un tassello significativo e concreto al sistema locale dei servizi sociali, rafforzando un modello che punta sulla inclusione, sulla personalizzazione degli interventi e sulla qualità della presa in carico delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Condizionatori fuori uso, finestre che non possono essere aperte, temperature elevate. Questa la situazione denunciata dal consigliere comunale del Partito Democratico di Gaeta, Emiliano Scinicariello, per quanto riguarda la situazione negli uffici giudici di pace di Gaeta, struttura ospitata in locali di proprietà comunale a Calegna. Secondo quanto riferito dal consigliere del PD, le condizioni ambientali avrebbero già avuto ripercussioni sull'attività giudiziaria. Diverse udienze sarebbero state interrotte e altre rinviate a dicembre, proprio a causa del disagio provocato dalle alte temperature. A rendere più complicata la situazione ci sarebbe anche la impossibilità di garantire un adeguato ricambio d'aria. Alcune finestre, sempre secondo la denuncia del consigliere del PD, sarebbero rotte e ricoperte di escrementi di piccioni, rendendone di fatto difficile l'apertura. Il problema, sottolinea Scinicariello, non riguarderebbe soltanto il comfort di chi lavora o frequenta gli uffici giudiziari, ma anche la sicurezza e la salute dei lavoratori. Nelle ordinanze con cui sono state rinviate alcune udienze, viene infatti richiamato il rischio che temperature elevate possano aumentare la possibilità di lesioni e incidenti derivanti da stanchezza, perdita di concentrazione e decisioni errate. A segnalare la situazione all'amministrazione comunale sarebbe stato anche il presidente del Tribunale di Cassino, che secondo quanto riferito al consigliere del PD avrebbe inviato una comunicazione al comune di Gaeta dopo le segnalazioni provenienti dalla struttura. Nella lettera sarebbe stato richiesto il ripristino dell'impianto di climatizzazione, il corretto funzionamento delle finestre e la bonifica dell'area interessata. La situazione, sempre secondo Scinicariello, non sarebbe stata ancora risolta. Di qui la necessità di un intervento urgente per rendere funzionale gli uffici del giudice di pace di Gaeta, importante presidio di legalità. Notte di San Lorenzo, nel borgo di Castelnuovo, un evento ideato e curato dall'Associazione Arte e Mestieri in collaborazione con il Centro Anziani di Castelnuovo, l'Associazione Le Ciaole, l'Associazione Scintille Formiane, i Briganti e la Parrocchia di Santa Caterina, con il patrocinio del Comune di Formia. Luminas, giunto alla terza edizione, illuminerà oggi il borgo con un percorso immersivo fatto di luci, teatro, musica dal vivo, performance, arte e sapori. Ad aprire il percorso performance artistiche ci sarà Cantaluna, spettacolo teatrale itinerante, La Luna e il Filo d'Argento, che unisce storie, miti e grandi pagine della letteratura, un viaggio onirico dove personaggi archetipici accompagnano il pubblico attraverso amore, ironia, desiderio, follia, ribellione, vendetta e catarsi, ispirato ai testi di Rostand, Shakespeare, Ariosto, Leopardi e i miti classici. Con Lorena Mordà, Pasquale Vezza, Morgana Antonia Petrone, Rebecca Staiano, Demetra Maria Petrone, Giuseppe Vezza, Roberta Grassi e Svetlana Zimiceva. Quindi, altro spettacolo, Ligea, cantautrice e musicista che porterà sul palco un repertorio fatto di emozioni autentiche, fragilità e rinascita. Ancora, L'Iromantica, il duo Menestrello e Giullare, uno spettacolo di improvvisazione musicale interattiva. Nimia, altro momento di Luminas, un violinista e artista di strada che fonde la potenza espressiva del violino con la canzone d'autore. Alle 20:45 Daniele Elpidio Iadicicco, Emanuela Valente e Carla Di Pietro racconteranno la storia di Ortensia De Meo, la terribile di Castelnuovo, attraverso il libro di Daniele Iadicicco intitolato Ortensia De Meo all'alba della emancipazione, la storia di una donna, maestra, attivista politica e femminista che ha segnato un momento decisivo nelle vicende italiane del primo Novecento, lasciando una preziosa eredità da ricordare. E ancora, nella giornata di oggi, esposizioni, arte, artigianato, installazioni, ad accompagnare l'esperienza anche una piccola degustazione e vino locale. Alla Pinacoteca d'Arte Contemporanea Antonio Sapone di Gaeta sarà presentato oggi alle 19:30 il volume Voragini di sogni, Decomporre edizioni, una silloge poetica di Alessia Tomini. Dialogheranno con l'autrice i poeti scrittori Asia Vaudo ed Erenio Fasano. Modererà l'incontro la giornalista Sandra Cervone, presidente dell'associazione Decomporre. Letture a cura dello scrittore Max Contreras, intermezzo musicale dell'artista Pierluigi Palmieri. L'ingresso è libero.
2: Radio Formia informa.
1: Approda alla città di Formia, squadra militante in eccellenza, un nuovo calciatore. Si tratta di Riccardo Uttaro, centrocampista, classe 2008, reduce dall'esperienza con la polisportiva Gaeta. Un nuovo innesto che conferma l'attenzione del sodalizio formiano, presieduto da Paolo Leo, verso la valorizzazione dei giovani talenti e la costruzione di un gruppo sempre più competitivo. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. La Vezzi, gelatieri per passione.
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
4: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
3: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: l'estate di Radioformia. Stuzzica la tua voglia di musica. Tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.
1: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

sera. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io son morto e nessuno se n'è accorto.

0: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
1: Hit Parade.
2: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
3: Ciao a tutti, bentornati qui a Radio Formia. Io sono Gianni insieme all'Ottica Iride e siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Ascolteremo le canzoni che erano in classifica la seconda settimana del mese di agosto dell'anno 1993. C'è una sola nuova entrata in classifica che andiamo subito ad ascoltare. A Breeder Day, Italia.

Posizione numero 10 per l'unica nuova entrata in classifica di questa settimana, Italisa con la loro A Better Day. Invece alla numero 9 troviamo More and More, Capitan Hollywood Project.

Casella numero 9 occupata dal brano di Capitan Hollywood Project More and More. Mentre al numero 8 c'è Can You Forgive i Pet Shop Boys.

Erano i Pet Shop Boys con la loro Can You Forgive alla posizione numero 8. Invece alla numero 7 troviamo I Don't Know Wanna Fate, Tina Turner.

Sono due le posizioni perse, dalla numero 5 alla numero 7, dal brano di Tina Turner, I Don't Know Wanna Fate. Invece alla numero 6 c'è Encores, i Dire Straits.

Ne guadagna 3 di posizioni dalla numero 9 della scorsa settimana alla numero 6 odierna. Il brano dei Dire Straits, Anchorage. E dopo questa canzone vi ricordo che Radioformia, insieme all'Ottica Iride, che si trova in via Nerva 16, vi sta offrendo la hit parade degli anni 90. Erano le canzoni più ascoltate in classifica la seconda settimana del mese di agosto dell'anno 1993. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5. Devotion, Idatura.

casella numero 5 della nostra classifica, occupata questa settimana dai Datura con la loro Devotion. Invece alla numero 4 troviamo il

0: casella numero 4 occupata questa settimana dal brano di Raff, Il battito animale. E termina con questa canzone la prima parte della nostra hit parade degli anni 90. Ora c'è la pubblicità, non andate via. Ci ritroviamo subito dopo per l'inizio della seconda parte della classifica, con le tre canzoni più gettonate della settimana. A tra poco.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
3: Hit Parade.
4: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
0: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra Hit Parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3.
5: Sweet di Usura.
6: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat.

0: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.
1: Gradino più basso del podio, il numero 3 occupato questa settimana dagli Usura con la loro suite. Invece al numero 2 troviamo All That She Want, gli

Rimane stabile al numero 2 della nostra classifica il brano degli Ace of Base, All That She Wants. Come stabile è anche la canzone che troviamo al primo posto in classifica, What Is Love, Lead the Way.

0: lei la canzone regina della nostra classifica, What is Love degli Hathaway. E dopo aver ascoltato la numero 1 siamo arrivati alla fine della puntata di oggi. Vi abbiamo appena proposto le 10 canzoni più gettonate la seconda settimana del mese di agosto dell'anno 1993. La nostra hit parade è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30 e replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, e lo potete ascoltare anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. 10ª posizione per Brigadei Italesa, 9ª More and More Capitan Hollywood Project, 8ª Can You Forgive Her Pet Shop Boys, 7ª I Don't Know Wanna Fate Tina Turner, 6ª In Chorus I Dire Straits, 5ª Devotion I Datura, 4ª Il Battito Animale Raff, 3ª Sweet Di Usura, 2ª All That She Want Gli Ace of Base e ancora prima What Is Love Gli Hathaway. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centro, che mi aiuta come fonico, e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade.
2: Hit Parade.
3: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.